0: Di Hector Berlioz abbiamo ascoltato Sinfonia Fantastica Opera 14, Orchestra Wiener Sinfonica, direttore Georges Prêtre.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Il suono e la voce. Suoni diversi. Guido Gozzano, L'amica di Nonna Speranza. Loreto impagliato ed il busto d'Alfieri, di Napoleone, i fiori in cornice, le buone cose di pessimo gusto, il caminetto un po' tetro, le scatole senza confetti, i frutti di marmo protetti dalle campane di vetro, un qualche raro balocco, gli scrigni fatti di valve, gli oggetti col monito salve, ricordo, le noci di cocco, Venezia ritratta a mosaici, gli acquerelli un po' scialbi, le stampe, i cofani, gli albi dipinti da anemoni arcaici, le tele di Massimo D'Azeglio, le miniature, i daguerrotipi, figure sognanti in perplessità, il gran lampadario vetusto che pende a mezzo il salone, e in milla nel quarzo le buone cose di pessimo gusto, il cucù dell'ore che canta, le sedie parate a damasco kermisi. Rinasco nel 1850. I fratellini alla sala quest'oggi non possono accedere che cauti. Hanno tolto le federe ai mobili. È giorno di gala. Ma quelli vi irrompono in frotta. È giunta in vacanza la grande sorella Speranza con la compagna Carlotta. Ha 17 anni la nonna. Carlotta quasi lo stesso. Da poco hanno avuto il permesso d'aggiungere un cerchio alla gonna. Il cerchio amplissimo increspa la gonna rose turchine. Più snella dalle crinoline emerge la vita di Vespa. Entrambe hanno uno scialle ad arance, a fiori, a uccelli, a ghirlande. Divisi i capelli in due bande scendenti a mezzo le guance. Han fatto l'esame più egregio di tutta la classe. Che affanno passato! Terribile! Hanno lasciato per sempre il collegio. Silenzio, bambini! Le amiche! Bambini, fate pian piano! Le amiche provano al piano un fascio di musiche antiche. Motivi un poco artefatti del secentismo fronzuto, di Arcangelo Deleuto ed Alessandro Scarlatti. Innamorati dispersi, gementi il core e l'augello, languori del Giordanello in dolci, bruttissimi versi. Caro mio ben, credimi almen, senza di te languisce il cor, il tuo fedel sospira ognor, cessa crudel tanto rigor. Carlotta canta, Speranza suona. Dolce e fiorita si schiude alla breve romanza di mille promesse la vita. Oh musica, lieve sussurro, e già nell'animo ascoso d'ognuna sorride lo sposo promesso, il principe azzurro, lo sposo dei sogni sognati. Oh margherite in collegio, sfogliate per sortilegio sui teneri versi del Prati. Aggiungeva lo zio, signore virtuoso di molto riguardo, ligio al passato, al Lombardo Veneto, all'imperatore. Giungeva la zia, ben degna consorte, molto da bene, ligio al passato, sebbene amante del re di Sardegna. Baciate la mano agli zii, dicevano il babbo e la mamma, e alzavano il volto di fiamma ai piccolini restii. E questa è l'amica in vacanza, Madamigella Carlotta Capenna, l'alunna più dotta, l'amica più cara a Speranza. «Ma bene, ma bene, ma bene», diceva gesuitico e tardo lo zio di molto riguardo. «Ma bene, ma bene, ma bene, Capenna». Conobbi un Arturo Capenna, Capenna, Capenna, sicuro, alla corte di Vienna, sicuro, sicuro, sicuro. Gradiscono un po' di moscato? Signora sorella, magari. E con un sorriso pacato sedevano in bei conversari. Ma la brambilla non seppe, e pingue già per l'Ernani. La Scala non ha più soprani. Che vena quel Verdi, Giuseppe. Nel marzo avremo un lavoro alla Fenice, m'han detto, nuovissimo, il Rigoletto. Si parla di un capolavoro. Azzurri si portano, o grigi. E questi orecchini, che bei rubini. E questi cammei, la gran novità di Parigi. Radeschi, ma che? L'armistizio, la pace che regna. Quel giovane re di Sardegna è uomo di molto giudizio. È certo uno spirito insonne, è forte, vigile, scaltro. È bello? O non bello, tutt'altro. Gli piacciono molto le donne. Speranza? Chinavansi piano in tono un po' sibillino. Carlotta, scendete in giardino. Andate a giocare al volano. Allora le amiche serene lasciavano con un perfetto inchino di molto rispetto gli zii molto da bene. Oimè, che giocando un volano troppo respinto all'assalto non più ridiscese dall'alto dai rami di un ippocastano.

Si inchinano sui balaustri le amiche e guardano il lago, sognando l'amore presago nei loro bei sogni trilustri. Ah, se tu vedessi che bei denti! Quant'anni? 28. Poeta. Frequenta il salotto della contessa Maffei. Non vuole morire. Non langue il giorno. S'accende più ancora di porpora, come un'aurora stigmatizzata di sangue. Si spenge infine, ma lento. I monti s'abbrunano in coro. Il sole si sveste dell'oro. La luna si veste d'argento. Romantica luna, fra un nimbo leggero che baci le chiome dei pioppi, arcatasi come un sopracciglio di bimbo. Il sogno di tutto un passato nella tua curva s'accampa. Non sorta sei tu da una stampa del novelliere illustrato. Vedesti le case deserte di Parisina la bella? Non forse sei quella amata dal giovane Werther? Ma sogni di là da venire. Il lago si è fatto più denso di stelle. Che pensi? Non penso. Ti piacerebbe morire? Sì. Pare che il cielo riveli più stelle nell'acqua e più lustri. Inchinati sui balaustri. Sogniamo così, tra due cieli. Son come sospesa. Mi libro nell'alto. Conosce Mazzini. E l'ami? Che versi divini. Fu lui a donarmi quel libro, ricordi? Che narra, siccome amando senza fortuna un tale si uccida per una che aveva il mio nome. Carlotta. Nome non fine, ma dolce, che come le essenze resusciti le diligenze, lo scialle, le crinoline. O amica di nonna, conosco le aiole, però ve leggesti i casi di Jacopo Mesti nel tenero libro del Foscolo. Ti fisso nell'albo con tanta tristezza, o vedi tuo pugno la data, 28 di giugno del 1850. Stai come rapita in un cantico, lo sguardo al cielo profondo e l'indice al labbro secondo l'atteggiamento romantico. Quel giorno, malinconia, vestivi un abito rosa per farti, nuovissima cosa, ritrarre in fotografia. Ma te non rivedo nel fiore, amica di nonna. Ove sei, o sola che, forse, potrei amare d'amore.

Luigi Boccherini. Sinfonia in re minore G506. La casa del diavolo. Nei tempi andante sostenuto, andantino commoto, andante sostenuto allegro assai commoto. Orchestra barocca Tafelmusik, direttore Jean Lamont.

Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato la Sinfonia in Re minore G506, La Casa del Diavolo. Orchestra barocca Tafel Musik. Direttore Jean Lamont. Sergei Prokofiev. Suggestion diabolique. Al pianoforte Gianluca Cascioli.

disse Sergei Prokofiev. Abbiamo ascoltato Suggestion Diabolique al pianoforte Gianluca Cascioli. Ludwig van Beethoven, trio per archi e pianoforte in re maggiore opera 70 numero 1, Degli spettri. Adagio vivace e con brio, largo assai ed espressivo, Presto. Trio di Parma, Alberto Miodini pianoforte, Ivan Rabaglia violino, Enrico Bronzi violoncello.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il trio per archi e pianoforte in re maggiore, opera 70 numero 1, degli Spettri. Trio di Parma: Alberto Miodini, pianoforte, Ivan Rabaglia, violino, Enrico Bronzi, violoncello. Giuseppe Tartini: Sonata in sol minore, il trillo del diavolo. Larghetto affettuoso, tempo giusto della scuola tartinista, andante allegro assai. Al violino Edward Melkus, clavicembalo Lionel Salter, al violoncello Altri Schultz.

0: Di Giuseppe Tartini abbiamo ascoltato la sonata in sol minore Il trillo del diavolo, al violino Edward Melkus, al clavicembalo Lionel Salter, al violoncello Walter Schulz.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Franz Liszt, una sinfonia di Faust. Faust, Margherita, Mefistofele, coro finale. Charles Bressler, tenore. The Choral Art Society, New York Philharmonic, direttore Leonard Bernstein.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Sinfonia di Faust. Tenore Charles Bresler. The Choral Art Society e the New York Philharmonic Orchestra sotto la direzione di Leonard Bernstein. Hector Berlioz. Dalla Dannazione di Faust, Balletto delle Silfidi, Allegro, Tempo di Walzer e Menuetto dei Folletti, moderato. Orchestra Berliner Philharmoniker. Direttore Herbert von Karajan.

0: Di Hector Berlioz, dalla Dannazione di Faust, abbiamo ascoltato Balletto delle Silfidi e Menuetto dei Folletti. Orchestra Berlina Filarmonica, direttore Herbert von Karajan. Abbiamo trasmesso Memorie antiche di streghe, diavoli, fantasmi ed altre suggestioni fantastiche.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC in blu.
0: RNC, notte di classica. Frédéric Chopin, terzo movimento, rondò vivace, dal concerto numero 1 in mi minore, opera 11 per pianoforte e orchestra. Pianista Claudio Arrau. Orchestra sinfonica della Westdeutsche Rundfunks sotto la direzione di Otto Klemperer.

Di Frédéric Chopin abbiamo trasmesso il terzo movimento, Rondò vivace, dal concerto numero 1 in mi minore, opera 11, per pianoforte e orchestra. Pianista Claudio Arrau. Orchestra sinfonica della Westdeutsche Rundfunks sotto la direzione di Otto Klemperer. RNC, note di classica. Franz Schubert. Ascolteremo il lead di Forelle con la voce del mezzosoprano Janet Baker, accompagnata al pianoforte da Jeffrey Parsons. A seguire il quarto movimento, tema con variazioni andantino, dal quintetto in la maggiore di 667, La Trota, per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso. Massimo Palumbo, pianoforte. Suela Mullay, violino. Simonide Bracconi, viola. Jacob Ludwig, violoncello. Mersini Castriot, contrabbasso.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il Lied di Forelle con la voce del mezzosoprano Janet Baker, accompagnata al pianoforte da Jeffrey Parsons. A seguire il quarto movimento dal quintetto in La maggiore di 667, La Trota, per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso. Massimo Palumbo, pianoforte. Suela Mullay, violino. Simone De Braconi, viola. Jacob Ludwig, violoncello. Mersini Castriot, contrabbasso. RNC, note di classica. Mauro Giuliani, tre arie nazionali scozzesi. Janice Bowie, Ariel. The Bluebells of Scotland, The Old Country Bumpkin, chitarrista Massimo Felici.

Di Mauro Giuliani abbiamo trasmesso tre arie nazionali scozzesi: Janice Bobby Avril, The Blue Bells of Scotland, The Old Country Bumpkin. Chitarrista Massimo Felici. RNC Note di classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo. Con la
1: radio. E anche oggi voglio aprire la trasmissione con un cordiale e cordialissimo saluto e il benvenuto all'ascolto di queste nostre canzoni, musiche del tempo passato e, come sapete, anche la ricerca di tante e tante incisioni dal grammofono, incisioni a 78 giri. E il benvenuto ce la dà José Basso con una orchestra tipica argentina, il titolo è La Comparsita ed è un brano che è molto richiesto per questo programma, allora vogliamo metterlo in onda anche per aprire la trasmissione di oggi e augurare qui da RNC Radio Nicolino in Blu buon ascolto a tutti.

molto originale, molto sentita questa interpretazione molto slanciata di La Comparsita con José Basso e la sua orchestra tipica argentina. E il nostro programma vuole proseguire con una canzone che è interpretata da Aldo Masseglia e un quartetto Cetra e un'orchestra Ceragioli. Contadinella Bruna è il brano che vogliamo mettere in onda adesso qui a RNC Radio Nichelino in Blu.

Abbiamo ascoltato Contadinella Bruna, la voce era di Aldo Massegna e il quartetto vocale eccetera ancora con la voce maschili e orchestra Ceragioli. Questa canzone è stata composta da Chiri e Quattrini e così sappiamo tutto anche su questa canzone che abbiamo appena ascoltato. E il nostro programma vuole proseguire con una richiesta che abbiamo ricevuto dal signor Enrichetto da Scalenghe. Lui vuole ascoltare una canzone che dice che l'ascolterebbe continuamente, una canzone allegro di Al e Mazzoli, si intitola Serenata a Mari Rosa. Questa canzone è interpretata da Giorgio Consolini con l'orchestra Spada. Io le avevo proposto un altro cantante, lui dice no, Giorgio Consolini, bene, ecco, mettiamo Giorgio Consolini e si vede che l'altra interpretazione con Carlo Moreno la metteremo nelle prossime esecuzioni.

Innumerevole sono le canzoni con il nome Mari Rosa, tra le altre anche questa che abbiamo ascoltata dalla voce di Giorgio Consolini e dalla orchestra Spada. Abbiamo ascoltato Serenata a Mari Rosa, un brano allegro di Ala e Mazzoli, anche se il contenuto poteva essere abbastanza triste. Il nostro programma prosegue ringraziando il signor Enrichetto da Scalenghe che ha richiesto questo programma. Lui è molto affezionato, dice che fa anche tanta pubblicità tra gli amici per queste canzoni e per queste musiche del tempo passato. E molti vanno in cerca di queste canzoni, ormai ci sono più poche le radio che trasmettono le canzoni di tanti e tanti anni fa. So che gli ascoltatori le gradiscono, ma i dirigenti vogliono altro, anche perché dicono che non crea ritorno con la pubblicità. E noi andiamo in cerca di te con la voce di Narciso Parisi.

0: esecuzione molto slanciata e abbastanza moderna di questa In cerca di te con la voce di Narciso Parigi. Non è assente la canzone napoletana nel corso del nostro programma e non è assente nemmeno la canzone che inneggia al mese come Torna Maggio di Russo e di Capua. La voce che vogliamo usare per proseguire il nostro programma qui a RNC Radio Nichelino in Blu è una voce molto amata soprattutto dagli anni 50, la voce di Tullio Pane.
1: Bellimugheras Rome se maggia

sempre molto originali, espressive, romantiche e melodiose, e molto originali anche con i mandolini, le canzoni del repertorio napoletano. Abbiamo ascoltato Torna Maggio, la voce che abbiamo messo in onda era quella molto amata di Tullio Pane. Un'altra voce molto amata degli anni 30 e degli anni 40 è la voce di Meme Bianchi. Virgilio e Cherubini hanno composto una famosissima canzone che è stata anche inserita nel film. La canzone e il film hanno lo stesso titolo. Cantate con me.

Noi avremmo lasciato cantare ancora molto la voce, la splendida voce di Meme Bianchi per questa interpretazione. Lasciatemi cantare, l'avremmo lasciata cantare, ma il brano è finito e noi dobbiamo dare tanta varietà alla trasmissione stessa. Cantate con me era però il titolo della canzone, composta da due compositori valentissimi come Cesare e Andrea Bixio e l'altro Bixio Cherubini, canzone anche inserita nel film omonimo. Il brano che vogliamo mettere in onda adesso ha per titolo Bambine Calabresi di Ioio e Caruso, Enzo Amadori in voce, Piero Pizziconi in orchestra e la incisione risale al 1953. Evviva le bambine calabresi!

voce di Enzo Amadori per questa interpretazione con Piero Pizzicorni e la sua orchestra, una incisione che va messo in onda dal 1953, Bambine calabresi di Iorio e Caruso. Dopo aver egregiamente inneggiato alle bambine calabresi, alla loro bellezza e alla loro spontaneità con la voce di Enzo Amadori, vogliamo proseguire questa nostra trasmissione con una canzone che ha per titolo Come le rose. La voce è quella di Francesco Albanese e la composizione di questo splendido brano è di Lama e Genise.

voce molto amata da Francesco Albanese, per quelli che amano ancora questo repertorio di canzoni e musiche di tanti anni fa. Nama e Genise hanno avuto la bella idea di inneggiare alle rose, così come tanti hanno avuto l'idea di inneggiare ai mesi, alle rose e a tante altre bellezze della natura. Noi contempliamo le stelle adesso con Sotto un cielo di stelle di Danzi e Borella. La voce è quella di Carlo Moreno e abbiamo anche una gran bella orchestra che lo accompagna, l'orchestra Bazzizza.

0: Sotto un cielo di stelle abbiamo ascoltato questa canzone di Danzio Borella con orchestra Bazzizza, la grande, bella e splendida voce di Carlo Moreno. Abbiamo ancora un po' di tempo per questa nostra trasmissione e il volersi bene è una frase molto in voga nelle canzoni e nelle musiche del tempo passato. Te voglio bene, Nina Veneto, eterno ritornello, titolo della canzone in lingua italiana. Bidoli ha composto questa canzone che ascoltiamo da Teddy Reno.
1: Guarda quella cosa.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia, per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
3: E la radio ha detto: te voglio bene, e noi vogliamo bene a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, però la sigla è arrivata. È arrivata anche con un cordiale, cordialissimo saluto e a risentirci alle prossime trasmissioni.
4: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
5: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: RNC, Notte di Classica. Niccolò Paganini. Variazioni su Nel corpio non mi sento, dalla Bella Molinara di Paisiello per due violini e violoncello. Stefan Milenkovic, primo violino. Pier Domenico Sommati, secondo violino. Riccardo Agosti, violoncello.

0: Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato variazioni su Nel cor più non mi sento dalla Bella Molinara di Paisiello per due violini e violoncello. Stefan Milenkovic, primo violino, Pier Domenico Sommatti, secondo violino, Riccardo Agosti, violoncello.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Chick Corea, La Fiesta, due fisarmoniche in sovraincisione, fisarmonicista Piero Mortara.

Chick Corea, abbiamo ascoltato La Fiesta con due fisarmoniche in sovraincisione. Fisarmonicista Piero Mortara. Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo.

secondo appuntamento con Jacques Offenbach e Le Conte d'Hoffmann, i racconti di Hoffmann, Barcarolle, Belle Nuit o Nuit d'Amour, che apre l'atto terzo dedicato a Giulietta e ambientato a Venezia. È un duetto per soprano e mezzo soprano. La musica riprende il cullante dondolio delle gondole sul mare. Il brano è noto in tutto il mondo, anche al grande pubblico, che dice semplicemente Barcarola e intende questa Barcarola.

abbiamo altre due coppie di voci parallele, Montserrat Caballé, soprano, con Shirley Verrett, mezzo soprano, e Joan Sutherland, soprano, con Huguette Tourangeau, mezzo soprano.

Da Le Conte d'Hoffmann di Jacques Offenbach abbiamo ascoltato Barcarolle, Belle Nuit o Nuit d'Amour. Le due coppie di voci parallele erano formate da Montserrat Caballé, soprano, con Shirley Verrett, mezzo soprano, e Joan Sutherland, soprano, con Huguette Tourangeau, mezzo soprano. RNC Note di classica. Domenico Cimarosa, concerto in do minore per clarinetto e archi. Introduzione larghetto, allegro, siciliana, allegro giusto. Edward Brunner, clarinetto. Münchner Kammerorchester, direttore Hans Stadelmeier.

Di Domenico Cimarosa abbiamo ascoltato il concerto in do minore per clarinetto e archi. Edward Brunner, clarinetto. Münchner Kammerorchester. Direttore Hans Stadelmeier. RNC, note di classica. Franz Lehár, Gordon Silber, Walzer, opera 79, Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Rudolf Kempe.

0: Di Franz Lehár abbiamo ascoltato Gudrun Silber, Walzer, opera 79. Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Rudolf Kempe.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche di Kotrau Kosovic, Santa Lucia sul mare luccica, attraverso i continenti. Le voci parallele sono di Mario Lanza, tenore americano di origine italiana, di Sergio Franchi, tenore italo-americano, Giuseppe Carreras, tenore spagnolo-catalano.

0: Per canzoni napoletane classiche di Kotrau Kosovic abbiamo ascoltato Santa Lucia, sul mare luccica attraverso i continenti, e le voci parallele erano di Mario Lanza, di Sergio Franchi e di Giuseppe Carreras.
1: In blu. RNC, in blu.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. If you change your-

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno. Costo dell'operazione 125 milioni. Salta invece l'aumento delle sigarette per coprire i nuovi tagli. Non sono esclusi nuovi interventi. È stata fissata un'altra riunione del Consiglio dei Ministri per il 4 di agosto. La guerra in Iran. Trump ribadisce falso che ci manchino le armi. Ho voluto dare un'altra chance a Teheran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, assicura il tycoon. La replica di Teheran sullo stretto di Hormuz: i colloqui sono solo con l'Oman. Ed è atteso per oggi l'incontro alla Casa Bianca tra Trump e il premier israeliano Netanyahu. Intanto in Cisgiordania non si fermano gli attacchi dei coloni contro i villaggi palestinesi. E prosegue l'offensiva ucraina, raid con droni vicino Mosca e la regione circostante. È stato colpito un altro centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Wildberries. I droni lanciati da Kiev sarebbero oltre 390. E anche oggi Trump incontra Zelensky alla Casa Bianca. Una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, ha detto la premier Meloni dopo il sopralluogo con il ministro Piantedosi ieri nel cantiere dell'alta velocità in Val di Susa, devastato dai Notav. Per le violenze fermati 4 stranieri, 800 identificati. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per la TELT, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione, è il peggior attacco dal 2011. In queste ore in arrivo la nuova ondata di gran caldo, con temperature che potranno sfiorare anche i 40 gradi, ma al delta del Po la siccità determina l'avanzata del mare.
2: Secolari opere di bonifica hanno trasformato un'area paludosa in una grande terra agricola, ma il delta del Po, già in sofferenza, è ancora bisogno dell'intervento umano. Malgrado i sistemi di barriera, la continua minaccia di salinizzazione diventa realtà nel periodo estivo, anche a causa della mancanza di piogge e siccità. Impossibile irrigare, le campagne si seccano. Inoltre, il lento processo sta modificando l'ecosistema del delta del Po. Negli ultimi anni la risalita del mare nell'entroterra è divenuta più frequente e più veloce. Giorni fa, sindaci e agricoltori della zona con il consorzio di bonifica si sono incontrati per fare il punto sulla situazione da affrontare. Come nel 2022, anche quest'estate sono stati avviati interventi di emergenza con un costo che in poche settimane ha raggiunto i 100.000 euro. Il problema investe il Po, ma anche l'Adige. Sul tavolo ci sono diversi progetti, come ad esempio l'accumulo di acque dolci da destinare all'irrigazione e nuove moderne barriere mobili antisale, come dei piccoli mose paragonabili al sistema che difende Venezia dall'acqua alta. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Tra le attività in cui è impegnata l'Azione Cattolica di Firenze ci sono anche i campi estivi dedicati a bambini e ragazzi. Ce ne parla il presidente diocesano Gianluca Lastrucci.
4: Questa attività di formazione ed educazione che è volta alla crescita di questi ragazzi con loro stessi ma anche con i loro coetanei a livello sia umano che cristiano che sociale, è un'azione volta a instillare loro un tema fondamentale che è quello della pace. E poi, visto che specialmente nei campi si va dai bambini di 8 anni fino poi ai giovanissimi, giovani, questo aspetto anche del bullismo, che è un tema che è sempre, diciamo, attuale. Grazie anche proprio alla formazione dei nostri educatori, che tra l'altro sono ragazzi che hanno fatto l'esperienza dei campi e che in quanto hanno ricevuto si trovano nelle condizioni, diciamo, nel desiderio di donare quanto hanno ricevuto. È importante anche appunto tutta una formazione che viene, diciamo, durante tutto il periodo invernale, da settembre a giugno, proprio in preparazione di questi campi.
3: Non soltanto un'esperienza di crescita e di comunità per questi bambini e ragazzi, dunque, ma anche un momento di trasmissione di valori.
4: La regola d'oro che ci siamo dati, diciamo, che è quella di non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, no? Che passa poi, diciamo, ama il prossimo tuo come te stesso, che è il comandamento principale, no? Fondamentale. Questo rispetto che deve essere trasversale, no? E questo cerchiamo anche di coinvolgere i genitori, perché è vero che ce la chiedono per una settimana, però spesse volte noi richiamiamo a questa collaborazione, a questa sinergia che ci deve essere. Ci mettiamo a disposizione ma ecco, ci deve essere proprio questa intesa, ecco, nel guardare nella stessa direzione, no? Proprio perché abbiamo a cuore la crescita di queste creature stupende, no? Che sono, come spesse volte amo ripetere ai genitori, sono delle pietre preziose grezze che vanno in qualche maniera sfaccettate proprio per fare ritrarre, diciamo, la massima luce, la massimo, il massimo splendore, diciamo, perché veramente l'esperienza di questi ultimi anni porta a veramente a testimoniare che ci sono dei giovani veramente meravigliosi, stupendi, hanno veramente dei grandi valori.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
1: Buongiorno e ben ritrovati a Sul pezzo con l'autore da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino, Asti e aree metropolitane, sui 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Ecco, potete inviare un sms al 345 3324 145, oppure scrivere al nostro indirizzo mail diretta @rncweb.it. Perché scrivere? Beh, intanto per interagire, per dirci quello che vi piace, quello che non vi piace, che cosa, anche quali tematiche vi possono piacere di interessare. Ecco, qualcuno ci ha scritto, ecco, ma non parlate mai di libri. Ne stiamo parlando, ne stiamo parlando, abbiamo adottato questo, come dire, questa modalità. Parliamo di libri passeggiando con l'autore e passeggiando con l'autore raccontiamo anche qualche cosa legato ad una città, legato al turismo, quindi turismo e cultura. Direi un binomio perfetto. Perché? Perché permette di raccontare luoghi e l'autore spiega questi luoghi attraverso la sua visione, attraverso il suo libro. Ecco, e abbiamo deciso di chiamare questa rubrica Due passi in diretta. Oggi passeggiamo con Gino Marchitelli, scrittore che ha al suo attivo un gran numero di libri gialli. Lui è anche l'organizzatore di alcuni festival letterari, Maggio in Giallo e Salento in Noir tra gli altri. Però fa un sacco di altre cose, solo che non ve le posso elencare tutte, se no ci passa il tempo e non parliamo della cosa essenziale. Buongiorno Gino.
2: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Ecco Gino, i tuoi libri sono, tra l'altro, sono molto avvincenti e faccio una premessa, non è mia abitudine iniziare con dei complimenti sperticati, però mi ha ricordato, la tua scrittura mi ha ricordato quella di un altro scrittore, uno scrittore del passato, un grande scrittore che era Scerbanenko. C'è veramente la stessa carica, la stessa tensione interna, perché voi sapete che i libri sono gabbia narrativa, cioè quello che racconta la vicenda, eccetera, e poi il modo di raccontarla, questa è la tensione interna. Ecco, la tensione interna che noi troviamo nei tuoi libri è qualcosa che uno inizia a leggere e fa fatica a staccarsi. Però iniziamo partendo da Milano e scendiamo nel Salento parlando di libri, i tuoi libri. Che ne dici?
2: Sì, sì, va bene, certo, proviamoci.
1: Allora, iniziamo a Lambrate. Lambrate è un quartiere della periferia milanese ed è un quartiere da cui prende l'avvio il tuo libro, Morte nel Trullo, o meglio, non è esattamente di lì che prende l'avvio, prende l'avvio da Milano, ma non proprio da questo quartiere. E noi ci spostiamo, adesso andiamo a Brera, il cuore di Milano, dove c'è anche quella pinacoteca iconica e la chiesa del 400 di Santa Maria del Carmine. Poi vediamo altri monumenti a Milano, il Duomo, la Scala. Un'occhiata veloce, perché dobbiamo andare a prendere il treno da Milano Centrale per scendere nel Salento, il tacco dello Stivale. Faremo la prima tappa a Torre Guaceto, un'oasi naturalistica, 2200 ettari di area marina protetta con specie faunistiche e florovegetali. Ma a questo punto, se io dico Morte nel Trullo, tu cosa mi rispondi?
2: È che Morte nel Trullo nasce proprio da, come si può dire, un'emozione, una situazione molto particolare che io ho vissuto nel 2011, arrivando in queste zone in aereo, scendendo a Brindisi e guardando dall'oblò dell'aereo un mare stupefacente con fondali anche di 20 metri che si vedono a occhio nudo, quindi è una roba assolutamente pazzesca. Era novembre, quindi fuori stagione, non ero mai stato da queste parti in un periodo del genere, e arrivo a Torre Guaceto in macchina, presa a noleggio ovviamente, e arrivo su questa spiaggia sterminata dove non c'è nessuno tranne una coppia di inglesi che fa il bagno e un signore anziano che sta pescando i polipi. Non so cos'è che mi succede, quest'aria, questo clima, questi colori, conoscendo che comunque è una riserva dove nidificano anche le tartarughe, eccetera, eccetera, mi parte un trip che diventerà poi un trip letterario e comincio a pensare che dovrò raccontare una storia che, oltre a essere un thriller, un giallo, eccetera, racconti anche questi luoghi che sono davvero, non dico belli, ma bellissimi, e forse anche di più.
1: Io posso dire che le immagini non rendono abbastanza, perché le immagini che noi vediamo del Salento, no? Salento, abbiamo detto, è il tacco dello stivale, però le immagini che vedi, queste case bianche, quindi molto mediterranee, questo mare azzurro, queste cale che sono pressoché incredibili, sembrano quasi delle ricostruzioni veramente, e invece sono reali, cioè quest'acqua trasparente e questa vegetazione. Tra l'altro, se non ricordo male, è anche una zona dove ancora vi sono i ricci marini, dove ancora se ne trovano, che sono ormai protetti, ecco. Però
2: sì, qui è pieno di ricci,
1: ecco. Però questo ti dà l'idea, cioè uno spettacolo così paradisiaco che ecco, però ti suggerisce, no, Morte nel Trullo. Come mai?
2: Mi suggerisce Morte nel Trullo perché, vabbè, con un brevissimo passo indietro, mia madre e mia nonna sono di qua, di Carovigno, che è un paese sotto il quale ricade Torre Guaceto, come chiamiamola così, proprietà territoriale, e quindi quando io arrivo in questo periodo che dicevo, quindi fuori stagione, quando è una roba stupefacente, perché gli odori, i colori, il clima, cioè non è come in estate quando è tutto arido, tu fino a aprile e da ottobre in poi qui cambia completamente, cambia il mondo, cambia il panorama, cambiano i colori, cambiano i profumi. Quindi io arrivo, vado a Torre Guaceto, vedo questo pescatore, ci parlo, quello di Polipi, vado a casa, e mentre arrivo a casa da Torre Santa Sabina, che è sulla provinciale, da Torre Guaceto rientrando verso Bari, ma parliamo di pochissimi chilometri, faccio la salita che va a questo paese Carovigno e vedo sulla sinistra un trullo in pietra antico, molto particolare, molto bello. Mi fermo, lo guardo, mi avvicino, quindi cammino nella campagna, dico: Madonna, che struttura meravigliosa, eccetera, e dico: ma quasi quasi io qua ci ambiento un delitto. E da lì mi parte l'idea poi di spostare il mio personaggio principale di Milano, di Lambrate, e fargli fare un'indagine dove arriverà qui per raccontare questi luoghi e raccontare anche una storia thriller davvero molto, molto particolare e intrigante, che ha per oggetto i trulli. E così ricostruisco e ricollego anche un po' la mia infanzia, il piacere del turismo, del conoscere i luoghi, in un trullo che poi è quello che c'è sulla copertina del libro.
1: Ed è un trullo, ecco, classico, molto bello, che tra l'altro i trulli, voi sapete che sono quelle costruzioni rotonde con il tetto conico, erano costruiti in modo da poterli smontare velocemente nel caso fossero arrivati i nemici e avessero messo sotto attacco il villaggio. E poi diventano ovviamente queste case iconiche che tutti, cioè, penso tantissimi hanno visitato, al cui interno comunque ci sono uno o più ambienti, dipende anche dall'ampiezza e a volte da quanti trulli sono collegati fra loro. Ed è una scelta, ovviamente, turisticamente parlando, molto, molto piacevole e molto bella. Conosciamo tutti Alberobello, ecco, per capirci, però non è l'unico posto dove si trovano i trulli. Ecco, però Morte nel Trullo, cioè inizia questo romanzo che voi direte, ecco perché io parlo di tensione, di gabbia narrativa, perché Lambrate non suggerisce questa tensione narrativa, ma nel suo libro tu vedi una Lambrate con un altro occhio, cioè con questo frenesia, questo lavoro, questa vitalità che assume pagina dopo pagina e il libro. Ecco, la tecnica per scrivere, non dico per scrivere come te, perché insomma quello è un dono, chi ce l'ha ce l'ha, chi non ce l'ha non ce l'ha. Però tu scrivi così di getto, di impulso, oppure tutti i giorni scrivi, sei abbastanza rigoroso?
2: Ma diciamo, io usiamo queste due parole, purtroppo barra per fortuna. Allora, purtroppo barra per fortuna, io non mi sarei mai aspettato, ecco, di essere così richiesto nei libri che scrivo, e sono arrivato ormai a viaggiare intorno tra le 100 e le 130 presentazioni all'anno, che mi portano continuamente in giro. L'anno scorso ho fatto 52.800 km in un anno in giro per l'Italia, e quindi per fortuna che conosco tanta gente, quindi faccio tante presentazioni, purtroppo mi taglia un sacco di tempo per mettermi lì a scrivere, però ho la fortuna che ci sono dei momenti particolari in cui riesco a sganciarmi, a sparire, soprattutto quando piove, che però è una roba che mi porto dietro da bambino, il piacere della pioggia, quando ero piccolo a Lambrate spesso uscivo sotto la pioggia con l'ombrello da solo, chissà cosa c'è dietro psicologicamente a questa cosa, e quindi mi ritaglio dei tempi, diciamo che di getto mi viene in mente tutta l'idea, poi comincio a metterla giù, a recuperarla, ma la base iniziale, sviluppo e fine ce l'ho in testa al primo colpo emotivo che mi viene fuori. Perché? Non lo so, io ho sempre fatto il tecnico elettronico, quindi ho letto sempre tantissimo, no? Però questa cosa non me l'aspettavo, non me la spiego ancora oggi, sto scrivendo un altro libro ambientato in Salento e sono venuto giù, ho visto due cose, basta, è partita l'idea.
1: Ecco, quindi tu parti dall'ispirazione. Tra l'altro, adesso faccio una piccola digressione. Tu hai parlato che la pioggia per te è fonte di ispirazione. Per Ernest Hemingway la pioggia scandiva dei passaggi importanti, soprattutto sotto il profilo emotivo sentimentale. Per esempio in Addio alle armi, questa pioggia c'è sempre nei momenti importanti della vita privata. Quindi,
2: vale anche per me.
1: Quindi va a sapere che sicuramente ci saranno delle spiegazioni, ma lasciamo a chi di competenza.
2: Non c'ho tempo di andare dallo psicologo, fammelo spiegare. Ecco. Sono troppo in giro.
1: Senti, tra l'altro invece un leitmotiv del tuo libro è la musica degli Uriah Heep, spero di averli pronunciati bene. Ecco, esatto. Noi non abbiamo brani di Uriah Heep, a quest'ora forse sarebbe un po' forte, però abbiamo un Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, che adesso andiamo ad ascoltare e poi torniamo per continuare a parlare dei tuoi libri.
2: Ok.

0: E rieccoci, continuiamo a parlare con Gino Marchitelli, scrittore che ha al suo attivo numerosi libri gialli. Io adesso così, solo per, ne cito alcuni, perché adesso noi ci stiamo concentrando su Morte nel Trullo, però tra i suoi libri troviamo Il fantasma del Giambellino, Lago Nero, troviamo L'assenza, Campi fascisti, Danico a Milano, troviamo Il covo di Lambrate, troviamo Delitto in piattaforma, Io viaggio con il morto, da Milano alla Puglia. Questo è poi Il pittore, ecco, un pittore danese, due turiste tedesche in viaggio nell'Alto Salento brindisino, tre ragazzi sbandati. Poi c'è una giornalista di Radio Popolare, Cristina, che si concede una vacanza con il commissario Lorenzi. Perché vi cito questo? Perché il commissario Lorenzi e Cristina sono i protagonisti anche di Morte nel Trullo. Ecco, poi Gino Marchitelli è anche l'organizzatore di festival letterari come Maggio in Giallo e Salento in Noir e molte altre manifestazioni, premi, concorsi, eccetera. Ecco Gino, la passione per la scrittura quando nasce?
1: Allora, io, come dicevo, accennavo prima, io sono sempre stato un grandissimo lettore fin da ragazzino, non dico bambino, ma sicuramente dai 12-13 anni ho cominciato a leggere tantissimo, e l'adolescenza è stato un momento, secondo me, che mi è ritornato fuori dopo e mi ha fatto capire, no, perché sarei arrivato a scrivere senza immaginarmelo, senza saperlo, no? Sono partito con le ultime lettere di Jacopo Ortis, I dolori del giovane Werther di Goethe, quindi quelle robe da tagliarsi le vene perché una ragazza non ti vuole, cioè così, no? E poi vado a lavorare sulle piattaforme petrolifere e quando lascerò le piattaforme, obbligato dal fatto che avevo organizzato 10 anni di lotte dei lavoratori sulle piattaforme in mezzo al mare, un mio amico, che è un personaggio molto importante a livello nazionale nell'opposizione ai regimi totalitari anche nel nostro paese, chiamiamolo così, mi dice: tu devi scrivere perché secondo me tu hai le caratteristiche per scrivere dei libri. Io gli dico: tu sei pazzo, cioè io non so scrivere. Lui insiste e io, per non ascoltarlo, comincio a scrivere delle cose, così dico, così le vede che faccio schifo e mi lascia stare, no? E invece in quel periodo ritrovo questa storia vera, sono tutte storie vere nei miei libri, questa storia vera di un'aggressione a tre bambini, tre ragazzini a Lambrate nel 1967, quando anch'io ero piccolo, e avrò avuto 8-9 anni, storia vera. Quella storia lì si modifica da bullismo in violenza e comincia ad andare dietro a una sensazione, un profumo, un'idea rispetto a quella cosa. Comincio a scrivere, questo qua mi dice: ma cosa hai scritto? Ma l'hai scritto te l'ha scritto qualcuno, una roba incredibile. E da lì nasce la storia, e da lì ho scoperto di poter essere in grado di scrivere. Poi scrivere bene e migliorare ci vuole il tempo, no? Però è partita così, quindi con una persona che devo ringraziare, che mi ha spinto, perché non avrei mai fatto, penso.
0: Beh, in effetti un passaggio da quello che è tecnico-scientifico, da un materiale freddo come possono essere le piattaforme, i cavi, eccetera, alla scrittura, a questa parte umanistica della cultura, una parte viva, perché la scrittura non è lettera morta, è lettera viva, anche se c'è chi dice no, è lettera morta, no, dipende poi, ecco, però c'è tutto questo, è un passaggio enorme. E il tuo passaggio, torniamo a percorrere un pochino in questa passeggiata i luoghi che il tuo libro ci racconta. Carovigni, che è un paesino di 17.000 abitanti con le chiese quattrocentesche, oppure San Vito dei Normanni con la Basilica di Santa Maria della Vittoria, al cui interno c'è una tela, quella della Nicopeia, che raffigura appunto la Vergine che annuncia a Papa Pio V la vittoria sui turchi, e poi la statua d'argento di San Vito. Ecco, questo è, sono pennellate, sono, come ho detto, diamo solo un'occhiata così passeggiando. Però passeggiando in questi vicoli, in queste cittadine, c'è un po' la sensazione che i personaggi di Morte nel Trullo prendano vita. Cioè, ad un certo punto ti immagini che te li trovi di fianco. E questo, ecco, questo dopo un certo numero di libri, che parlano per esempio del commissario Lorenzi, ma nel primo, cioè Morte nel Trullo, questa sensazione è fortissima, cioè il commissario Lorenzi è quasi una persona che tu conosci, cioè sì, mi sembra di conoscerlo dalla forza che metti in questa iscrizione. Con i tuoi personaggi, dove li trovi? Come li cuci? Come li ritagli?
1: Ma diciamo che partono sempre, come ho detto prima, da delle sensazioni, ma molto anche da delle emozioni, nel senso che a me capita, io non lo so perché, però capita che ne so, sono sul treno, sto facendo un viaggio, sento due persone che si raccontano qualcosa, parlano di qualcosa e improvvisamente nella testa, come se te ne accendi un film, un documentario, qualcosa di ipotetico, e quindi io mentre ascolto quello che dicono queste persone, questo per fare un esempio, quello che dicono queste persone, comincia a costruirsi nella mia testa soprattutto la parte umana, sensibile, emotiva di una persona, uomo o donna che sia, come nel caso di Cristina di Radio Popolare, e da lì comincio poi, come dicevi tu, tra virgolette, a pennellare. Non sono un pittore, ma mi sono ritrovato a pennellare figure e personaggi. E la cosa, secondo me, più importante, più interessante che io vivo e che auguro a tutti è di trovare questa cosa che quando vuoi descrivere qualcuno, oltre gli ambienti, che l'ambiente è un personaggio dei miei libri, è guardare oltre la parte esterna di una persona, il fisico, i vestiti, eccetera, ma provare ad andare a cercare l'anima. Ecco, io mi ritrovo spesso volentieri a superare la barriera del fisico, del corpo, delle persone e immaginarmi o scoprire la loro anima. E questo è quello che mi accade e mi porta poi a scrivere con forza di persone, personaggi e figure, come è successo col commissario Lorenzi, per esempio.
0: Ecco, poi però il commissario Lorenzi ad un certo punto cammina da solo. E questa è una percezione. Ecco, alcuni scrittori dicono che sì, ad un certo punto sono i personaggi che ti indicano un pochino il cammino da seguire. Succede anche a te, o comunque il personaggio sei tu che lo orienti?
1: No, nel mio caso particolare non mi trovo che i personaggi poi, come si dice, però lo capisco, no? Ti trascinano a costruire una storia, a modificare dei passaggi. Più che altro io, stando dentro nell'idea, nel fisico, nel pensiero, nell'anima del personaggio X o del personaggio Y, vado poi a un certo punto a costruirgli intorno, dei cambiamenti, delle scoperte, delle emozioni, no? Però io non ho i personaggi che, come dicono tanti scrittori, che come ripeto capisco, ti trascinano, ma sono le loro emozioni, ecco, sono le loro emozioni che io poi voglio descrivere, voglio raccontare, voglio provare a fotografare e a darle al pubblico. E quindi è come dicevo prima, sono molto più sull'aspetto dell'emozione, dell'anima, del sentimento, infatti secondo me c'è anche molto amore in molti passaggi di alcuni miei libri,
0: Ass
1: penso.
0: assolutamente. Ecco, un passo indietro, Morte nel Trullo. Morte nel Trullo, nelle prime pagine c'è un delitto efferato, ai danni di un uomo che poi è un uomo inquietante perché comunque sta imbastendo una grande truffa, vuole tanti soldi è un uomo che ha 30-35 anni, che comunque come dire, si innamora, o comunque ha una relazione con una ragazza di 16 anni, una ragazzina con cui ha una relazione ovviamente morbosa, una relazione tossica, dove non c'è un rapporto paritario, ma un rapporto di sopraffazione da parte di lui nei confronti della ragazzina. la quale accetta di buon grado perché dall'età di 12 anni insomma è abituata a... Ecco, questo è una storia che hai tratto dalla cronaca e hai elaborato un po' come faceva Hemingway, che prendeva i giornali e ci elaborava i suoi romanzi, oppure è tutto inventato?
1: No, torniamo al purtroppo con due virgolette in un modo diverso, no? È tutto vero, nel senso che io nel corso della mia attività lavorativa a un certo punto incrocio un personaggio per il quale faccio degli impianti fotovoltaici, uno giovane, italiano di origine vietnamita, e poi scopro poco tempo dopo, eccetera, che mentre io e gli altri ragazzi lavoravamo per lui per fare gli impianti fotovoltaici, lui era stato già processato, era tenuto sott'occhio, eccetera, per aspetti di truffe, ma anche per commercio pedopornografico. E quando lo scopriamo rimaniamo assolutamente basiti, perché non sembrava, cioè a vederlo sto ragazzo non sembrava proprio, invece aveva imbastito un traffico terrificante che poi lo porterà a essere arrestato dai carabinieri del primo nucleo di Milano. E io con questo ci ho fatto anche dei viaggi in macchina con gli altri miei colleghi per andare a vedere gli impianti che dovevamo realizzare, e era sorprendente. Quindi qui torniamo all'aspetto anche bipolare delle figure, no? Cioè uno che sembra una cosa, poi in realtà se scavi e gli smonti la monade, la corazza che è addosso, trovi qualcosa di completamente diverso. Ed è stata un'esperienza spaventosa nel senso della sorpresa, e poi ho voluto assolutamente metterlo nel libro perché volevo poi raccontare come una persona può essere esattamente l'opposto di quello che sembra, come raccontavo prima. E io scrivo solo storie vere, quindi diciamo che il 70% fanno parte della mia esperienza lavorativa, sociale, di impegno politico, culturale, letterario, associativo, quindi persone che incrocio non solo nel male, cioè anche nel bene, e un 25-30% da fatti di cronaca talmente eclatanti come nel caso del fantasma del Giambellino o di Lago Nero, che bisogna assolutamente, secondo me, parlarne. Sorpresa, eh? È morto in trullo, quello lì è reale.
0: Secondo me le tematiche di cui parlare sono tante. La pedofilia credo sia una tematica che debba essere sempre più messa in risalto, proprio per contrastarla, perché... parliamo di pedofilia, mi viene in mente quella piccola, la Beatrice, che è stata strumentalizzata in maniera e brutalizzata in maniera orrenda dalla madre, dal compagno. Che, ecco, e questi sono abusi che la obbligavano a fumare per fare delle foto, insomma, una bambinetta di 2 anni, quindi, eccetera, eccetera. Quindi questo, più se ne parla e più si fa contrasto a questi abusi, queste pratiche, credo che sia l'unica strada, anche se mi sembra di capire che a volte parli, no? C'è il discorso del deep web, no? Dove trovi cose inaspettate,
1: aberranti,
0: cose che... E non si riesce a stare dietro perché sono reti internazionali che spaziano dall'Europa e toccano tutti i continenti, purtroppo. Purtroppo la cosa che non si può né capire né accettare, perché giù le mani dai bambini, cioè.
1: Sì.
0: Ecco, noi torniamo invece ancora a dire una cosa su Morte nel Trullo, ma anche sul pittore. Ecco, tu scegli comunque queste località che ti sono familiari, però dicevi lì tu hai passato un'infanzia felice. Ecco, fare questo, come dire, questo passaggio e raccontare invece di cose brutte fatte da persone che poi insomma si trovano a passare in queste zone, com'è stato? Cioè, deve essere stato un lavoro non semplice comunque.
1: No, non è stato semplice, però siccome appunto c'è questa caratteristica che è riesplosa dopo 40 anni di lavoro tecnico, no? Ovviamente non è che riesci a emozionarti davanti a un cavo della 380 o rifasatore di un motore, no? Cioè, però sono sempre state le relazioni e i rapporti, cioè sulle piattaforme petrolifere, per esempio, io ho conosciuto gente bellissima e gente terribile, no? Però sempre legato alle relazioni, alla conoscenza delle persone, alle emozioni. Per quanto riguarda l'infanzia, Carovigno, che adesso è diventato un paese anche piuttosto conosciuto dal punto di vista turistico negli ultimi anni, poi proprio sta esplodendo, è un paese con mille contraddizioni, è un paese che dagli anni 80 ha visto entrare in maniera micidiale la malavita organizzata, no? Infatti il festival che organizzo io è contro la malavita organizzata. Poi negli ultimi anni, grazie a altre persone, abbiamo iniziato a fare concorsi letterari, festival letterari, insomma una serie di iniziative che hanno dato un po' di forza a chi è contrario all'oscuramento di questo paese, a riportarlo nella parte luminosa, nella parte dolce, nella parte bella, che fa in modo che tantissimi turisti che vengono qui si innamorano del mare, ma si innamorano anche del centro storico di Carovigno, che fino a pochi anni fa era in mano ai tossici, in case sfondate dove purtroppo questi ragazzi e queste ragazze si rovinavano in maniera micidiale, come al nord negli anni 70, insomma quando si fa cadere il movimento della sinistra extraparlamentare italiana attraverso l'introduzione dell'eroina a basso prezzo. Qui c'era questa cosa, ma negli ultimi anni molta gente ha comprato queste case, le ha ristrutturate, il centro storico è diventato un luogo di vita e di scoperta turistica molto bello. Infatti il pittore io l'avevo ambientato in una piazzetta, l'unica che c'è di questo centro storico, dove c'è una casa molto particolare, e mi ero immaginato che un pittore danese si era trasferito lì. Ovviamente, tornando all'aspetto della fanciullezza, quando avevamo quella fortuna che la scuola finiva ai primi di giugno e riprendeva a ottobre, i miei mi mettevano sul treno con qualche amico loro, mi mandavano giù da mia nonna e io passavo 3 mesi a fare bande, scorribande con gli altri bambini per questo paese, quindi mi è rimasto dentro. Però mi è riesploso dopo, quando sono venuto con l'aereo, come dicevo prima, nel 2011, per qualche motivo oscuro, non indagato dentro di me, mi è riesploso l'affetto e la connessione con quella parte di Gino Marchitelli bambino che probabilmente ha vissuto delle emozioni incredibili e si sono ripresentate, si stanno ripresentando man mano.
0: Ecco, adesso tu sei all'opera, no? Stai scrivendo, dicevi.
1: Sì.
0: Ecco, prossimo libro quando vedrà la luce?
1: A novembre, fine ottobre-novembre, ne esce uno che si chiama Ladri di biciclette, cioè dovrebbe essere il titolo Ladri di biciclette, con il quale voglio parlare degli anziani, ma non degli anziani quelli che noi ci immaginiamo, no? Carini, poverino, col bastone che gira, col deambulatore, vive da solo in città, abbandonato spesso da figli e nipoti, no? Con una pensione scarsa e quindi fanno una vita difficile, ma nelle grandi città come Milano, come Torino, come Bologna, eccetera, nei quartieri periferici, man mano la popolazione è invecchiata, sono rimasti quasi esclusivamente, nella stragrande maggioranza dei casi, degli anziani che hanno problemi di salute, problemi di soldi, problemi di, e tanti sono carini, sono belli, anche se spesso una parte della vecchiaia diventa un po' conservatrice e anche arrabbiata, no? Ma in questo caso io mi immagino un condominio dove dentro vivono molti anziani che però hanno di quegli scheletri in armadio nella loro gioventù spaventosi.
0: E quindi sarà sempre un giallo.
1: Sì, sì, ci sarà un delitto, e quando lì il commissario Lorenzi comincerà a indagare dovrà sentire tutti quelli che abitano in questo condominio, 90% sono anzianissimi, di quasi tutti, di ognuno di loro troverà delle storie terribili nel passato, finché alla fine se ne verrà in Puglia e dirà davanti al mare in una giornata di vento e tempesta, dirà: non avrei mai immaginato che in un condominio di vecchi ci fosse un tal Verminaio e Lettamaio. E vedremo.
0: Quindi aspettiamo questa uscita del tuo nuovo libro. E grazie a Gino Marchitelli, scrittore, con su attivo numerosissimi libri gialli, organizzatore di festival letterari come Maggio in Giallo e Salento in Noir. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Speriamo venga a raccontarci del tuo ultimo libro prossimamente. Invece l'appuntamento di oggi termina qui sul pezzo con l'autore. Tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze. Vi ricordo la replica sabato alle 9 e lo streaming al sito www.rncweb.it. Infine i podcast che trovate al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, su Instagram come Tanto Mondo e su YouTube come Marina L. Ferrero. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e al nostro regista Federico. Ad agosto ci fermiamo per la consueta pausa estiva, vi proporremo alcune repliche e torneremo in diretta per la nuova stagione il 1° settembre. Buone vacanze a tutti!
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina. RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mito. L'arriva al decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato ieri il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno. Costo dell'operazione sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Non sono esclusi nuovi interventi. È stata fissata un'altra riunione del Consiglio dei Ministri per il 4 agosto. L'ex Ilva, il gruppo Jindal, conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'impianto di Taranto, sia per l'area freddo sia per l'area caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota a seguito del decreto della Corte di Appello di Milano che dispone lo stop dell'area caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni se non saranno eliminati amianto ed emissioni oltre i limiti. Il governo nel Consiglio dei Ministri di ieri ha previsto lo stanziamento di altri 100 milioni. All'estero i colloqui con l'Iran proseguono durante la pausa negli attacchi militari, lo ha dichiarato il presidente Trump, aggiungendo di credere che ci sono buone possibilità di una svolta, ma avverte che le azioni militari potrebbero riprendere se i negoziati fallissero. L'Oman intanto ha presentato all'Iran una proposta per la gestione congiunta dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie e Teheran non avrebbe il controllo esclusivo di questa strategica via navigabile. Prosegue l'offensiva ucraina, raid con droni vicino Mosca e la regione circostante, colpito un altro centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Wildberries. I droni lanciati da Kiev sarebbero oltre 390. Oggi Zelensky incontra Trump alla Casa Bianca. Una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, l'ha detto la premier Meloni dopo il sopralluogo con il ministro Piantedosi ieri nel cantiere dell'alta velocità in Val di Susa, devastato dai Notav sabato pomeriggio. Per le violenze fermati 4 stranieri e oltre 800 identificati. Si indaga per la devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per la TELT, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione, è il peggior attacco dal 2011. Proseguono gli incendi in Francia. Il rogo, che ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda, è stabilizzato. Sono stati domati diversi focolai. Ora le fiamme sono sotto controllo, lo fa sapere la prefettura. L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile. Preoccupa però l'arrivo di un'altra ondata di caldo torrido che potrebbe rivitalizzare le fiamme. E un incendio è scoppiato stamani intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco. Solo una persona risulta intossicata. Il custode di 55 anni non è in gravi condizioni. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC 107.4. La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, a Torino e Asti, sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: presente radio dentro. RNC in blu.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Abbiamo deciso di utilizzare SAFE, il fondo europeo per l'acquisto delle armi, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, lo ha detto il vice premier e ministro degli esteri italiani intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara resa col ministro della difesa Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 di agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili. Non sono esclusi nuovi interventi, fissata una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per il 4 di agosto. I colloqui con l'Iran proseguono durante la pausa negli attacchi militari, lo ha dichiarato Trump, aggiungendo di credere che ci sono buone possibilità di una svolta, ma avverte che le azioni militari potrebbero riprendere se i negoziati fallissero. E c'è attesa per l'incontro oggi alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu. Un incendio è scoppiato stamani intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Minalese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco e dell'impianto, e dall'impianto si è alzata una nuvola nera di fumo dall'odore acre. Una persona risulta intossicata, il custode di 55 anni, che però non è in gravi condizioni. Si indaga sulle cause. Una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, così ieri la premier Meloni dopo il sopralluogo al cantiere dell'alta velocità in Val di Susa devastato dai Notav sabato pomeriggio. Una violenza mai vista dal 2011, dice Maurizio Bufalini, direttore generale di TELT, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione.
2: Il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri ormai dal 2011 ad oggi, quindi è stata una giornata molto molto brutta e abbiamo avuto dei danni importanti, diciamo al di là dei danni fisici che comunque diciamo si possono constatare, sono comunque molto importanti, dell'ordine del milione di euro, ma quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale, le centraline che servono per movimentare i macchinari di scavo e quindi dovremo innanzitutto verificare se ci sono stati degli inquinamenti, cosa che per esempio negli attacchi dello scorso anno c'erano stati, sono stati usati materiali incendiari. Questa è una zona ambientalmente molto seguita e noi la monitoriamo con grandissima attenzione e adesso non abbiamo più gli strumenti di monitoraggio.
1: Forte scossa di magnitudo 7.1 nel sud del Giappone, diramato e poi revocato un'allerta tsunami. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, a Cuneo e provincia, sui 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il governo ha deciso di utilizzare il prestito SAFE, il Fondo Europeo per la Difesa, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, lo ha annunciato il ministro degli Esteri Tajani alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. Il prestito è stato prenotato, ha precisato Tajani, il governo deciderà entro l'anno. Il SAFE, cioè Security Action for Europe, è uno strumento finanziario dell'Unione Europea da 150 miliardi di euro, pensato per offrire ai Paesi membri prestiti a tassi agevolati per investimenti nel settore della difesa. È scattato dalla mezzanotte il taglio delle accise su gasolio deciso dal governo. La misura è contenuta in due decreti pubblicati ieri sera sulla Gazzetta Ufficiale. Un primo decreto stabilisce un taglio dell'accisa sul diesel di 17 centesimi. Il taglio scatta oggi fino a domani 29 luglio. Un secondo provvedimento, il decreto legge con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi e sull'ILVA, prolunga il taglio dal 30 luglio fino al 6 agosto. Le coperture stanziate sono complessivamente di circa 105 milioni di euro. L'Iran, Trump rilancia i negoziati ma tiene aperta l'opzione militare, i mediatori vedono passi avanti ma Teheran sottolinea in 12 giorni gli attacchi americani hanno causato 60 morti. Colloqui del ministro degli esteri iraniano Araghchi con Arabia Saudita e Oman su Hormuz, avanzata la proposta per una gestione congiunta dello stretto con tariffe volontarie. Oggi intanto Trump incontra Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca. In Giappone un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago. Lanciato e poi revocato un'allerta tsunami. Diverse persone sono rimaste ferite, annuncia il primo ministro giapponese Taiga Chi. Diversi edifici sono crollati e sono stati segnalati incendi e interruzioni di corrente. Non sono stati segnalati al momento danni alle centrali nucleari. Un incendio sta impegnando dalle 5 di questa mattina i vigili del fuoco all'isola ecologica di Novate Milanese, 12 le squadre al lavoro per contenere le fiamme che stanno interessando un'importante porzione dell'azienda. Un operaio è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Niguarda. L'emergenza continua in Francia e Spagna, nella Gironda messi sotto controllo alcuni focolai, ma si teme per il rialzo delle temperature nei prossimi giorni che potrebbero riaccendere i roghi che hanno distrutto 42.000 ettari di terreno. Evacuati in via preventiva 4.000 turisti dai campeggi. In Spagna i vigili del fuoco sono alle prese con vasti incendi a ovest di Madrid che hanno costretto circa 60.000 persone ad evacuare. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne.
6: E abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio.
2: E anche oggi voglio aprire la trasmissione con un cordialissimo saluto e il benvenuto all'ascolto di queste nostre canzoni, musiche del tempo passato e, come sapete, anche la ricerca di tante e tante incisioni dal grammofono, incisioni a 78 giri. E il benvenuto ce la dà José, incisioni a 78 giri. E il benvenuto ce la dà José Basso con una orchestra.

molto originale, molto sentita questa interpretazione molto slanciata di La Comparsita con José Basso e la sua orchestra tipica argentina. E il nostro programma vuole proseguire con una canzone che è interpretata da Aldo Masseglia e un quartetto cetra e un'orchestra Ceragioli. Contadinella Bruna è il brano che vogliamo mettere in onda adesso qui a RNC Radio Nichelino in Blu.

Abbiamo ascoltato Contadinella Bruna, la voce era di Aldo Massegna, il quartetto vocale eccetera ancora con le voci maschili e orchestra Ceragioli. Questa canzone è stata composta da Chiri e Quattrini e così sappiamo tutto anche su questa canzone che abbiamo appena ascoltato. E il nostro programma vuole proseguire con una richiesta che abbiamo ricevuto dal signor Enrichetto da Scalenghe. Lui vuole ascoltare una canzone che dice che l'ascolterebbe continuamente, una canzone allegro di Al e Mazzoli, si intitola Serenata a Mari Rosa. Questa canzone è interpretata da Giorgio Consolini con Orchestra Spada. Io le avevo proposto un altro cantante, lui dice no, Giorgio Consolini. Bene, ecco, mettiamo Giorgio Consolini e si vede che l'altra interpretazione con Carlo Moreno la metteremo nelle prossime esecuzioni.

favorevole sono le canzoni con il nome Mari Rosa, tra le altre anche questa che abbiamo ascoltata dalla voce di Giorgio Consolini e dalla orchestra Spada. Abbiamo ascoltato Serenata a Mari Rosa, un brano allegro di Ala e Mazzoli, anche se il contenuto poteva essere abbastanza triste. Il nostro programma prosegue ringraziando il signor Enrichetto da Scalenghe che ha richiesto questo programma. Lui è molto affezionato, dice che fa anche tanta pubblicità tra gli amici per queste canzoni e per queste musiche del tempo passato. E molti vanno in cerca di queste canzoni, ormai ci sono più poche le radio che trasmettono le canzoni di tanti e tanti anni fa. So che gli ascoltatori le gradiscono, ma i dirigenti vogliono altro, anche perché dicono che non crea ritorno con la pubblicità. E noi andiamo in cerca di te con la voce di Narciso Pagliarotti.

0: L'esecuzione è molto slanciata e abbastanza moderna di questa In cerca di te con la voce di Narciso Parigi. Non è assente la canzone napoletana nel corso del nostro programma e non è assente nemmeno la canzone che inneggia al mese, come Torna Maggio di Russo e di Capua. La voce che vogliamo usare per proseguire il nostro programma qui a RNC Radio Nichelino in Blu è una voce molto amata, soprattutto dagli anni 50, la voce di Tullio Pane.
1: Bellimugheras Rome se maggia

sempre molto originali, espressive, romantiche e melodiose, e molto originale anche con i mandolini, le canzoni del repertorio napoletano. Abbiamo ascoltato Torna Maggio, la voce che abbiamo messo in onda era quella molto amata di Tullio Pane. Un'altra voce molto amata degli anni 30 e degli anni 40 è la voce di Meme Bianchi. Virgilio e Cherubini hanno composto una famosissima canzone che è stata anche inserita nel film. La canzone e il film hanno lo stesso titolo. Cantate con me.

noi avremmo lasciato cantare ancora molto la voce, la splendida voce di Meme Bianchi per questa interpretazione. Lasciatemi cantare, l'avremmo lasciata cantare, ma il brano è finito e noi dobbiamo dare tanta varietà alla trasmissione stessa. Cantate con me era però il titolo della canzone, composta da due compositori valentissimi come Cesare e Andrea Bixio e l'altro Bixio Cherubini, canzone anche inserita nel film omonimo. Il brano che vogliamo mettere in onda adesso ha per titolo Bambine Calabresi di Ioio e Caruso, Enzo Amadori in voce, Piero Pizziconi in orchestra e la incisione risale al 1953. Evviva le bambine calabresi!

voce di Enzo Amadori per questa interpretazione con Piero Pizziconi e la sua orchestra, una incisione che va messo in onda dal 1953, Bambine calabresi di Iorio e Caruso. Dopo aver egregiamente inneggiato alle bambine calabresi, alla loro bellezza e alla loro spontaneità con la voce di Enzo Amadori, vogliamo proseguire questa nostra trasmissione con una canzone che ha per titolo Come le rose. La voce è quella di Francesco Albanese e la composizione di questo splendido brano è di Lama e Genise.

voce molto amata da Francesco Albanese, per quelli che amano ancora questo repertorio di canzoni e musiche di tanti anni fa. Nama e Genise hanno avuto la bella idea di inneggiare alle rose, così come tanti hanno avuto l'idea di inneggiare ai mesi, alle rose e a tante altre bellezze della natura. Noi contempliamo le stelle adesso con Sotto un cielo di stelle di Danzi e Borella. La voce è quella di Carlo Moreno e abbiamo anche una gran bella orchestra che lo accompagna, l'orchestra Bazzizza.

mia dolce bimba innamorata. Guarda che bel cielo tutto d'oro, l'aria è così fresca e profumata, come le fiori che spiccano.

0: Sotto un cielo di stelle abbiamo ascoltato questa canzone di Danzia Borella con Orchestra Bazzizza, la grande, bella e splendida voce di Carlo Moreno. Abbiamo ancora un po' di tempo per questa nostra trasmissione e il volersi bene è una frase molto in voga nelle canzoni e nelle musiche del tempo passato. Te voglio bene, Nina Veneto, eterno ritornello, titolo della canzone in lingua italiana. Vidoli ha composto questa canzone che ascoltiamo da Teddy Reno.
1: Guarda quella cosa.

posati sul muro. Sedisi coi occhi negli occhi, col chiaro e col scuro, a te me volver, te voglio tanto.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E la radio ha detto a te voglio bene, e noi vogliamo bene a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, però la sigla è arrivata anche con un cordiale, cordialissimo saluto e a risentirci alle prossime trasmissioni.
5: RMC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità ed all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Caro carburanti, 17 centesimi in meno sul gasolio fino al 6 agosto, altri 100 milioni in favore dell'amministrazione straordinaria dell'ex Ilva e oggi l'adesione al SAFE, il piano di riarmo europeo. Colloqui in corso sull'Iran, ma pronti a un'azione forte, lo dice Trump che oggi incontra Netanyahu alla Casa Bianca e poi il presidente ucraino Zelensky. A Novate Milanese incendio all'isola ecologica, una persona intossicata, 5 ore per domare le fiamme. Profanazione a Medjugorje, grave oltraggio ai luoghi simbolo delle apparizioni mariane, madonne imbrattate e altare incendiato. Buongiorno da Antonella Mitola. La politica in apertura, in vigore da oggi lo sconto sul gasolio e questa mattina anche l'annuncio che l'Italia accede al fondo per il riarmo. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
2: Buongiorno Antonella, abbiamo deciso di prenotare l'utilizzo del SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, così a sorpresa e con qualche precisazione il ministro degli esteri italiani annuncia la decisione del governo di prenotare l'utilizzo del fondo finanziato dall'Unione Europea destinato a sostenere gli stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa. Il tutto dunque rientra nel quadro economico che va a delinearsi con le crisi in corso e le conseguenze per i cittadini, a cominciare dal caro carburanti. Dal Consiglio dei Ministri il taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 6 agosto, nessun intervento invece per la benzina, critiche le opposizioni che parlano di un intervento insufficiente, occhi puntati anche a questione, sulla questione dell'ex Ilva dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che concede 90 giorni per mettere in sicurezza lo stabilimento a Palazzo Chigi, incontro con i sindacati che chiedono l'intervento dello Stato per salvare lo stabilimento tarantino. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ci spostiamo nel conflitto in Medio Oriente. Prove di dialogo. Trump attende a Washington Netanyahu. Il premier israeliano si opporrà al ritiro da Libano e Gaza. Sentiamo Paolo Fucili.
3: La guerra all'Iran è lanciata il 28 febbraio, entra nel sesto mese, Teheran resiste, il presidente Trump fa i conti con la sfiducia degli americani. Adesso solo uno su tre approva la guerra, mai così pochi. L'ultima ondata di attacchi si è esaurita 3 giorni fa senza riuscire a forzare il regime degli Ayatollah ad accettare un negoziato e il prezzo dei carburanti a combattimenti fermi è subito sceso. Sarà un vertice spigoloso quello di oggi a Washington col capo di governo del più importante alleato in Medio Oriente, l'israeliano Netanyahu. L'ultimo risale a quasi 6 mesi fa, prima che Netanyahu trascinasse gli Stati Uniti nell'attacco all'Iran. Lui è ancora per il pugno di ferro, ma dubbi e perplessità di Trump adesso sembrano molto più forti.

0: Paolo Fucili, dinni allo studio.
1: Il presidente ucraino Zelensky, atteso anche lui oggi da Trump alla Casa Bianca, dopo quello con il neo premier britannico Burnham, per Zelensky un incontro nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia, mentre continuano i raid incrociati a lunga distanza. In Giappone un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, è lanciato e poi revocato un allarme tsunami, diverse persone sono rimaste ferite, ha annunciato il primo ministro giapponese Taiga Chi. Diversi edifici sono crollati, sono stati segnalati incendi e interruzioni di corrente, ci sarebbero persone intrappolate dopo l'esplosione in un centro commerciale, non sono segnalati danni alle centrali nucleari. E nel Milanese, a Novate Milanese, è stato domato l'incendio scoppiato all'alba in un deposito di rifiuti. Sentiamo Antonella Mazzaterue.
2: Sono ancora da chiarire le cause del devastante rogo divampato nella piattaforma ecologica gestita dalla società A2A di Novate Milanese, che ha richiesto per tutta la mattina l'impegno di 35 vigili del fuoco con 12 mezzi. Il fuoco, che ha interessato più della metà dell'impianto, ha mandato in fumo un capannone contenente per lo più rotoballe di carta. Al momento i tecnici dell'ARPA giunti sul posto non hanno rinvenuto sostanze inquinanti nell'aria. Preoccupati però i residenti del comune nord-ovest di Milano per il ripetersi, così testimoniano, degli incendi nell'isola ecologica. Il comune di Novate ha invitato intanto la popolazione anche dei paesi limitrofi a tener chiuse le finestre, a non uscire di casa e a limitare l'utilizzo di condizionatori. Rimasto intossicato il custode del deposito, l'uomo, 55 anni, ha riportato anche leggere ustioni. Ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, non è in gravi condizioni. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E torna il grande caldo sull'Europa, ancora timori per i roghi che hanno messo in ginocchio Spagna e Francia nella Gironde, in Francia, messi in sicurezza 4.000 turisti. E sul delta del Po allerta siccità. Sentiamo Rodolfo Laurenti, direttore del consorzio di bonifica del delta del Po.
3: La risalita del cuneo salino, e quindi acqua salata all'interno del fiume, determina la immediata chiusura delle nostre derivazioni di tipo irriguo, creando quindi una deficit, una mancanza di acqua alle colture in agricoltura. Ma non solo. Acqua salata che permane nel fiume per settimane, se non mesi, durante il periodo estivo, ecco che va a contaminare, va a influenzare tutto l'ambiente circostante, che dovrebbe essere di acqua dolce, un ambiente fluviale, si ritrova ad avere acqua salata al suo interno, ed ecco che la filtrazione di acqua dal fiume attraverso le arginature in campagna determina una salinizzazione dei suoli, dei terreni e delle falde che abbiamo qua nel delta del Po, andando quindi a cambiare tutto quello che è anche l'ecosistema. Quindi non parliamo più solo di agricoltura, ma parliamo di ecosistema, di ambiente, di natura.
1: E proseguono le indagini sulla devastazione del cantiere Alta Velocità in Val di Susa durante la manifestazione dei Notav sabato pomeriggio. Per le violenze fermati 4 stranieri, 800 persone identificate. Il peggior attacco dal 2011, dice Maurizio Bufalini, direttore generale di TELT, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione. Sentiamo.
4: Il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri ormai dal 2011 ad oggi, quindi è stata una giornata molto molto brutta e abbiamo avuto dei danni importanti, diciamo al di là dei danni fisici che comunque diciamo si possono constatare, sono comunque molto importanti, dell'ordine del milione di euro, ma quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale, le centraline che servono per movimentare i macchinari di scavo e quindi dovremo innanzitutto verificare se ci sono stati degli inquinamenti, cosa che per esempio negli attacchi dello scorso anno c'erano stati, sono stati usati materiali incendiari. Questa è una zona ambientalmente molto seguita e noi la monitoriamo con grandissima attenzione e adesso non abbiamo più gli strumenti di monitoraggio.
1: Orrore in Francia, 5 corpi di neonati sono morti, sono stati rinvenuti in un'abitazione di una coppia orange nel sud del paese, secondo quanto appreso da fonti locali. La polizia ha ritrovato i resti di neonati nell'abitazione di questa coppia, la cui moglie aveva partorito ieri un bambino in buona salute. Gli investigatori hanno scoperto i corpi all'interno di scatole di cartone. Al momento non sono fornite ulteriori informazioni. Grave atto di profanazione all'alba nei luoghi di

0: diavolo in gonnella o i veggenti sono truffatori. Stessa cosa anche sulla Croce Blu. Questi gravissimi atti di profanazione hanno scatenato lo sdegno dei residenti di Medjugorje e di tutti i fedeli sparsi nel mondo. Gli investigatori sono al lavoro per identificare l'autore di tutto questo. Per ora la pista più concreta porta in Polonia, visto che numerose scritte sono in polacco. Il santuario di Medjugorje, in una nota ufficiale, fa sapere che la parrocchia resterà aperta a tutti i pellegrini. Davide Murgia, Lena allo studio.
1: E c'è una notizia proprio dell'ultima ora: Roberto Mancini è il commissario tecnico della nazionale, lo ha appena annunciato Giovanni Malagò al Consiglio federale che è in corso. A breve è previsto che venga annunciato anche Ranieri, direttore tecnico. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè in regia, da Antonella Mitola. Una buona giornata.
2: RNC 107.4. La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

RNC. In blu. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. I fondi SAFE, lo strumento di azione per la sicurezza in Europa, in primo piano. Il ministro degli esteri italiano, in audizione in commissione al Senato, ha annunciato che l'Italia ha prenotato un prestito da 14,9 miliardi dei 150 messi a disposizione dall'Unione Europea per potenziare la difesa entro il 2030, ma il governo deciderà entro la fine dell'anno cosa utilizzare, ha precisato il vice premier, lasciando intendere che non è stata presa ancora una decisione sull'importo da impiegare. Il conflitto in Medio Oriente, attesa per l'incontro di Trump con Netanyahu a Washington.
2: La guerra all'Iran è lanciata il 28 febbraio, entra nel sesto mese, Teheran resiste, il presidente Trump fa i conti con la sfiducia degli americani. Adesso solo uno su tre approva la guerra, mai così pochi. L'ultima ondata di attacchi si è esaurita tre giorni fa senza riuscire a forzare il regime degli Ayatollah ad accettare un negoziato e il prezzo dei carburanti a combattimenti fermi è subito sceso. Sarà un vertice spigoloso quello di oggi a Washington col capo di governo del più importante alleato in Medio Oriente, l'israeliano Netanyahu. L'ultimo risale a quasi sei mesi fa, prima che Netanyahu trascinasse gli Stati Uniti nell'attacco all'Iran. Lui è ancora per il pugno di ferro, ma dubbi e perplessità di Trump adesso sembrano molto più forti. Paolo Fucili, Dini allo studio.
1: Giappone, un'esplosione viene segnalata all'interno di un centro commerciale dopo il sisma di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud-ovest del paese. I media parlano di un numero considerevole di vittime, 50 persone risultano ricoverate in ospedale per il terremoto, revocata intanto l'allerta tsunami che era stata diramata dalle autorità. Gruppi di manifestanti contro il governo di Debeab hanno assaltato stamattina il complesso di Melita, uno dei più importanti hub energetici in Libia, dove opera anche l'ENI, interrompendo il flusso dei gasdotti che alimentano le centrali elettriche. Lo riferisce sui social la compagnia elettrica nazionale, che teme un blocco totale della rete elettrica. Orrore in Francia, i cadaveri di 5 neonati sono stati trovati in una casa Orange in Provenza, ne hanno dato notizia fonti vicine all'indagine. I resti erano custoditi in scatole nell'abitazione di due coniugi, la moglie ha partorito ieri un bambino che è in buona salute. E ora il calcio, il futuro della nazionale italiana. Sto parlando con Roberto Mancini perché sia il nuovo CT, lo ha comunicato, da quanto si apprende, il presidente della FIGC Giovanni Malagò durante il Consiglio federale in corso. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
3: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Difesa, il governo prenota un prestito da 14,9 miliardi del SAFE, lo strumento di azione per la sicurezza in Europa, con 150 miliardi a disposizione per potenziare la difesa entro il 2030. L'ha annunciato il ministro Tajani in commissione al Senato, ma solo entro la fine dell'anno verrà deciso l'importo da utilizzare. Da Bruxelles commentano: bene, ma non c'è tempo da perdere. Giappone, un'esplosione avvenuta all'interno di un centro commerciale dopo il sisma di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud-ovest del paese. I media parlano di un numero considerevole di vittime, 50 persone risultano ricoverate in ospedale per il terremoto, revocata intanto l'allerta tsunami che era stata diramata dalle autorità. Il presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu oggi arrivano alla Casa Bianca per colloqui con Donald Trump. Entrambi i colloqui sono chiusi alla stampa. E sull'Iran il presidente americano in un'intervista a Fox ha affermato: Teheran sa che non avrà mai un'arma nucleare, se non ci sarà un accordo con la Repubblica Islamica, ha minacciato Trump, finiremo il lavoro. Grave atto di profanazione all'alba nei luoghi di preghiera più cari ai pellegrini di Medjugorje, danni alle statue della Madonna sul colle delle apparizioni e alla Croce Blu.
2: È successo tutto in una notte, pochi minuti, documentati dalle immagini delle telecamere. Siamo a Medjugorje, luogo di devozione mariana e pellegrinaggi, e siamo esattamente nel grande altare esterno alle spalle della parrocchia di San Giacomo. Si vede quest'uomo entrare e dare fuoco. In un attimo tutto brucia. Poco dopo, subito prima, questo lo stabiliranno le indagini, la statua della Gospa, come qui viene chiamata la Madonna, situata sul Podbro, viene imbrattata. Compaiono scritte del tipo «Il diavolo in gonnella» o «I veggenti sono truffatori». Stessa cosa anche sulla Croce Blu. Questi gravissimi atti di profanazione hanno scatenato lo sdegno dei residenti di Medjugorje e di tutti i fedeli sparsi nel mondo. Gli investigatori sono al lavoro per identificare l'autore di tutto questo. Per ora la pista più concreta porta in Polonia, visto che numerose scritte sono in polacco. Il santuario di Medjugorje, in una nota ufficiale, fa sapere che la parrocchia resterà aperta a tutti i pellegrini. Davide Murgia, Lina allo studio.
1: Il presidente della FIGC Malagò ha annunciato Mancini CT della Nazionale e Claudio Ranieri direttore tecnico, questo in conferenza stampa a termine del Consiglio federale. Era l'ultima notizia del nostro radiogiornale, grazie per l'ascolto.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
2: Radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Difesa, il governo prenota un prestito da 14,9 miliardi del SAFE, lo strumento di azione per la sicurezza in Europa. Lo ha annunciato il ministro Tajani in commissione al Senato, ma solo entro la fine dell'anno verrà deciso l'importo da utilizzare. Da Bruxelles commentano: bene, ma non c'è tempo da perdere. Il presidente americano Trump riceve alla Casa Bianca il leader ucraino Zelensky, poi vedrà il premier israeliano Netanyahu e intanto in un'intervista a Fox il Kun rilancia i negoziati con l'Iran ma tiene aperta l'opzione militare. In Giappone una persona è morta nel crollo di una casa per il potente terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito la parte sud-occidentale del paese. Tra i 20 e i 30 dipendenti di un centro commerciale danneggiato risultano ancora intrappolati all'interno e non sono raggiungibili. Diversi operai dispersi anche per il crollo di una cartiera. Gli incendi piegano Spagna e Francia, preoccupa la nuova ondata di calore in arrivo che potrebbe aggravare la situazione in Gironda. Messi in sicurezza altri 4.000 turisti, anche se il rogo risulta ora stabilizzato. In Italia un incendio ora domato è scoppiato all'alba a Novate nel Milanese in un deposito rifiuti.
2: Sono ancora da chiarire le cause del devastante rogo divampato nella piattaforma ecologica gestita dalla società A2A di Novate Milanese, che ha richiesto per tutta la mattina l'impegno di 35 vigili del fuoco con 12 mezzi. Il fuoco, che ha interessato più della metà dell'impianto, ha mandato in fumo un capannone contenente per lo più rotoballe di carta. Al momento i tecnici dell'ARPA giunti sul posto non hanno rinvenuto sostanze inquinanti nell'aria. Preoccupati però i residenti del comune nord-ovest di Milano per il ripetersi, così testimoniano, degli incendi nell'isola ecologica. Il comune di Novate ha invitato intanto la popolazione anche dei paesi limitrofi a tenere chiuse le finestre, a non uscire di casa e a limitare l'utilizzo di condizionatori. Rimasto intossicato il custode del deposito, l'uomo, 55 anni, ha riportato anche leggere ustioni. Ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, non è in gravi condizioni. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E grande spavento per molte persone poco dopo l'ora di pranzo oggi a Gardaland, dove un incendio si è sviluppato nel cantiere della trazione Far West, che era chiusa al pubblico per alcuni lavori di manutenzione in corso. Prima che le fiamme si propagassero, l'incendio è stato spento dai vigili del fuoco, non si registrano feriti. Calcio: Roberto Mancini è il nuovo CT della nazionale, Claudio Ranieri direttore tecnico, lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò al termine del Consiglio federale. E ancora una notizia di sport: l'Italia vince l'oro nella spada femminile a squadre ai mondiali di scherma di Hong Kong, poco prima oro anche per il fioretto maschile. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

We got

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: pomeriggio. Da Elena Seno, il governo prenota un prestito da 14,9 miliardi del SAFE, lo strumento di azione per la sicurezza in Europa, con 150 miliardi a disposizione per potenziare la difesa entro il 2030. Lo ha annunciato il ministro Tajani in commissione al Senato, ma solo entro la fine dell'anno verrà deciso l'importo da utilizzare. Frena la Lega. Da Bruxelles commentano: bene se l'Italia chiede 14,9 miliardi, ma non c'è tempo da perdere. In corso alla Casa Bianca l'incontro tra il presidente americano Trump e il leader ucraino Zelensky, poi Trump vedrà il premier israeliano Netanyahu. Entrambi i colloqui sono chiusi alla stampa. E sull'Iran il presidente statunitense in un'intervista a Fox ha affermato: Teheran sa che non avrà mai un'arma nucleare se non ci sarà un accordo con la Repubblica Islamica, ha minacciato: finiremo il lavoro. Una persona è morta nel crollo di una casa per il potente terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il Giappone sudoccidentale, e tra i 20 e i 30 dipendenti di un centro commerciale danneggiato risultano ancora intrappolati all'interno e non sono raggiungibili. Diversi operai dispersi anche per il crollo in una cartiera. 5 corpi di neonati morti sono stati rinvenuti nell'abitazione di una coppia Orange in Francia. La polizia ha ritrovato i resti dei neonati nell'abitazione. La donna aveva partorito ieri un bambino in buona salute. Gli investigatori hanno scoperto i corpi all'interno di scatole di cartone. Carceri, il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia ha rilanciato oggi l'allarme sul controllo dei luoghi di detenzione e sulla diffusione dei cellulari tra i boss mafiosi dietro le sbarre, che continuano così le loro attività.
1: I mafiosi continuano a comandare dal carcere grazie alla diffusione dei cellulari in cella. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, ribadisce l'allarme lanciato nei giorni scorsi sul controllo degli istituti penitenziari e che aveva provocato la reazione polemica del ministro della giustizia Nordio. In audizione alla Commissione Nazionale Antimafia, il magistrato traccia la strategia di riorganizzazione di Cosa Nostra dopo la cattura di Matteo Messina Denaro e denuncia: solo nelle carceri di Palermo sono stati trovati quasi 300 cellulari nell'ultimo anno e mezzo. In questo modo, aggiunge, viene vanificato il nostro lavoro. Da un lato, infatti, le attività criminali non vengono interrotte e dall'altro viene meno la credibilità dello Stato agli occhi delle vittime, che così perdono fiducia a denunciare e a collaborare. Secondo il procuratore, il ricorso al 41 bis si è rilevato uno strumento efficace, ma il problema si pone per quei mafiosi che non hanno lo status di capi e che dopo poche ore dall'ingresso in carcere sono dotati di strumenti che permettono di impartire ordini all'esterno. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Calcio: Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale, Claudio Ranieri direttore tecnico, lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò al termine del Consiglio Federale. Era l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.
2: Ciao a tutti. Vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso. È una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino, è un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
3: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rnc.it.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio.

0: RNC presenta Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Il tema lo sapete, da siate santi a siate compassionevoli. L'invito che farà Gesù e che sarà proseguito poi da quanti lo accoglieranno. Adesso vediamo brevemente i re. Il primo re, Saul, impazzì e morì suicida. Quindi il primo re è stato un disastro. Assassinato il Baal, così si chiamava il figlio legittimo, il trono viene preso da Davide. Davide era un capobanda. Uno degli autori ebrei più insostenibili lo definisce un serial killer che ha eliminato sistematicamente tutti quelli che ha trovato come ostacolo nella sua corsa al potere. Quindi c'era questo capobanda, un uomo feroce. Certo, qualcuno penserà, ma non è Davide il pastorello? Dopo, quando ha ottenuto il potere, ha chiesto ai suoi scrivani di corte di scrivergli una bella storia, la bella leggenda a uso e consumo della gente. Ma la Bibbia stessa dice che Davide era un capobanda conosciuto per una ferocia tremenda. Sposò la figlia di Saul, Mical. Fra l'altro, tanto per darvi un'idea di chi fosse quest'uomo, come bomboniere, come regalo di nozze con questa donna, inviò al re 300 prepuzzi degli avversari. Adultero, assassino, il Signore lo maledì. Quindi Davide è maledetto da Dio e gli impedì di costruire il Tempio con queste precise parole, perché Davide voleva costruire il Tempio al Signore. E il Signore gli dice no, perché hai versato troppo sangue sulla terra davanti a me. Alla morte di Davide, il regno sarebbe spettato al figlio Adonia, ma venne ucciso dal fratellastro Salomone. Quindi Salomone usurpò il regno che aspettava al fratello Adonia, uccidendolo. Quindi Salomone salì al trono ammazzando il fratello. Questo Salomone dei tre re fu il peggio di tutti. Era un despota, un megalomane, un ambizioso, che per la sua mania di lusso e di grandezza arrivò a mettere ai lavori forzati la sua stessa popolazione. Poco intelligente, lasciò alla sua morte un regno molto più piccolo di quello che aveva preso dal padre. Quindi Salomone è stato un disastro sotto tutti i punti di vista, ma non solo, la Bibbia lo condanna con le parole più severe per un ebreo, perché Salomone morì idolatra. E scrive la Bibbia della morte di Salomone: Salomone commise quanto è male agli occhi di re e non fu fedele a Dio. Quindi tre re, uno suicida, uno adultero, assassino, maledetto da Dio, e il terzo è morto, idolatra. Alla morte di Salomone, il regno venne preso dal figlio, da Roboamo, che era un incapace, che lo portò alla rovina causando lo scisma. Lui, persona ambiziosa come il padre, ma non capace come il padre. Quando venne nominato re, si radunarono i capi tribù, gli anziani, andarono da lui e gli dissero: «Senti, Roboamo, tuo padre ci ha succhiato il sangue dalle vene, perché, ripeto, per la sua stessa megalomania ha messo ai lavori forzati la sua stessa popolazione. Tu cerca di essere diverso». E lui invece rispose: «Se mio padre vi schiacciava con il mignolo, io vi schiaccerò con un pugno». Al che gli anziani dissero: «Caro Roboamo, tieniti il tuo regno, che noi ce ne andiamo». Due sole tribù rimasero fedeli al regno di Davide, al re. Le altre 10 si separarono e costituirono il regno del nord. Quindi c'è un regno del sud, quello della tribù di Davide e quello della tribù di Beniamino, che venne chiamato il regno di Giuda, e l'altro, il regno del nord, che venne chiamato il regno di Israele. Tra questi due regni poi cominciarono una serie di lotte fratricida, e capirai, i vicini, appena videro che erano indeboliti, se li mangiarono in un boccone. Quindi finì il regno di Israele. Quindi tre re e la monarchia fu finita. Dopo venne Nabucodonosor, venne Alessandro Magno, infine i Romani. Pertanto, nella popolazione, visto il fallimento di questo regno, si cominciò a proiettare in Dio il re ideale. E cos'è il re ideale? Era quello che prendeva cura degli orfani, delle vedove e degli stranieri, cioè le persone che erano più sprovvedute e che non avevano qualcuno a loro sostegno. Quindi all'epoca di Gesù per il regno di Dio non si intende tanto un'estensione geografica, ma Dio che avrebbe governato gli uomini prendendosi cura delle persone più deboli. Allora Gesù prende questa immagine del regno di Dio per portarla a compimento nel suo insegnamento, dimostra che Dio governa gli uomini non emanando delle leggi che gli uomini devono osservare, ma comunicando agli uomini nel loro intimo la sua stessa capacità d'amore. Non c'è più con Gesù una legge da osservare che l'uomo deve mettere in pratica, perché non tutti ci riescono, ma c'è una forza interiore che Dio comunica all'uomo, che lo rende capace di amare generosamente come si sente amato. Bene, questo è il regno di Dio. Allora adesso vediamo un po' qual è il conflitto tra spiritualità, quella del siate santi, e quella nuova proposta di Gesù, siate compassionevoli, in relazione al regno. Sia Gesù che scribi e farisei, ma adesso prendiamo l'immagine soltanto dei farisei, hanno a cuore la realizzazione del regno. Quindi quello che unisce Gesù e il movimento farisaico è la realizzazione del regno, solo che i metodi e le conseguenze sono diverse. Per i farisei, come avverrà il regno? Attraverso l'osservanza della legge. L'osservanza della legge nella maniera integrale, radicale, proposta dai farisei, conduce alla separazione. Il termine fariseo non significa altro, infatti, che separato. Anche Gesù, naturalmente, viene a proclamare il regno, ma in una maniera diversa. Il regno si realizza non attraverso l'osservanza della legge che discrimina tra osservanti e non e separa gli uni dagli altri, ma con Gesù il regno di Dio avviene attraverso l'accoglienza della stessa capacità d'amore, lo Spirito. Mentre la legge separa gli uni dagli altri, gli osservanti dai non osservanti, lo Spirito, quando viene accolto, spinge l'uomo verso i suoi simili, quindi li avvicina. Ecco, in maniera schematica, la differenza tra la vecchia spiritualità del siate santi, come io sono santo, mettendo in pratica e osservando tutte le regole a quella di Gesù, siate compassionevoli, cioè mettete nella vostra vita un amore simile al suo. Perché se entrambe le correnti, sia quella di Gesù che quella dei farisei, volevano il regno di Dio, non hanno trovato un punto di contatto, ma addirittura i farisei diventarono nemici mortali di Gesù e del suo insegnamento. E perché questi due movimenti proseguono in una direzione, una opposta all'altra. I farisei si separano dagli altri per innalzarsi verso Dio, che è sempre immaginato in alto. Quindi più regole osservano, più devozioni praticano e più cercano di avvicinarsi a un Dio che è sempre più lontano. Perché più pregano, più sono devoti, più osservano le regole e più Dio si allontana. Con Gesù è successo il procedimento contrario. Il Dio è sceso. Il Dio si è fatto uomo ed è sceso a incontrare gli uomini. Allora, ecco perché i farisei sono talmente refrattari e ostili a Gesù. Perché loro salgono per incontrare Dio, ma Dio con Gesù è sceso per incontrare gli uomini. Gli uni salgono. L'altro scende, non si incontrano mai. Ma cosa significa? Significa qualcosa di drammatico. Attenti alla spiritualità della santità, attenti alla spiritualità dell'uomo che cerca Dio perché questo lo conduce ad essere completamente ateo, refrattario a Dio, perché l'uomo che cerca Dio si innalza verso Dio. Ma Dio non sta in alto, sta in basso ed è sceso a livello degli uomini per mostrare agli uomini la sua compassione. Allora ecco perché le persone più religiose nei Vangeli sono le più refrattarie e ostili a Gesù. Ecco perché Gesù non corre nessun pericolo quando si trova con la gentaglia e con la feccia della società, deve invece sempre guardarsi alle spalle. Quando? Quando si trova in luoghi religiosi, tra persone religiose. Gesù invita i discepoli ad essere pescatori di uomini. Pescatori significa salvare le persone da quello che può fare la morte e subito dopo li porta nel luogo più a rischio e più pericoloso che ci possa essere per una persona. Uno si chiederà, dove li porterà Gesù a salvare le persone? Quale può essere il luogo più pericoloso? Un postribolo? No, li porta in sinagoga. Non c'è luogo più pericoloso per le persone che i luoghi del culto, perché il luogo del culto non solo non permette di avvicinarsi a Dio, ma a quello che lo impedisce. Infatti, chi trova Gesù nella sinagoga? Un uomo posseduto da uno spirito impuro. Erano gli scribi che con la loro dottrina, anziché avvicinare gli uomini a Dio, lo impedivano. Perché lo impedivano? Perché veniva presentato un Dio esigente, un Dio insoddisfatto, un Dio al quale non era possibile all'uomo avvicinarsi perché erano talmente tante le regole, erano talmente tante le occasioni per diventare impuro che l'uomo non era mai sicuro di essere vicino a questo Dio. Quindi, inculcando il senso di colpa attraverso l'uso strumentale del peccato, invenzione degli scribi e delle persone religiose, il popolo non poteva entrare in comunione con Dio. Quando una persona si sente sempre in colpa, Quando una persona si sente sempre debitrice verso Dio, come può sperimentare l'amore di Dio? Ecco, quindi l'azione di Gesù è venuta a spazzar via tutto questo. RNC ha presentato Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzeles.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

0: Per la difesa il governo prenota prestiti per 14,9 miliardi dai fondi europei SAFE, ma è polemica la cifra da utilizzare, verrà decisa entro fine anno, la Lega frena, l'Europa preme sui tempi. A Washington il presidente Zelensky e il premier Netanyahu incontrano Trump, colloqui a porte chiuse, forte terremoto in Giappone, esplosione in un centro commerciale, numerosi feriti e dispersi. Report della Fondazione per la Natalità, sono 355.000 bambini nati nel 2025, nuovo minimo storico del secondo dopoguerra, ostacoli economici, lavorativi o sociali per chi rinuncia ad avere figli. La nazionale riparte da Roberto Mancini, nuovo CT azzurro, con Claudio Ranieri direttore tecnico. Dopo giorni di incertezze la FIGC rilancia il progetto Italia. Buonasera da Elena Seno, apriamo il nostro radiogiornale. Come avete sentito dai titoli, con la pagina politica per la difesa il governo ha prenotato 14,9 miliardi dal SAFE, strumento finanziario dell'Unione Europea che mette a disposizione fino a 150 miliardi di euro in prestiti. Frena la Lega e ci aggiorna in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
1: Buonasera Elena, abbiamo deciso di prenotare l'utilizzo del SAFE, una richiesta che di fatto divide la maggioranza, tutto nasce dalle parole un po' sorpresa del ministro degli esteri Tajani sulla prenotazione poi precisata dell'utilizzo del fondo finanziato dall'Unione Europea di 14,9 miliardi destinato a sostenere gli stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa. Tajani poi puntualizza, saranno 6, 7, 8 o 9 i miliardi che potrebbero essere chiesti, ma immediata scatta la reazione della Lega che dice no all'utilizzo del Fondo Europeo per la difesa, critiche anche dalle opposizioni, in particolare da 5 Stelle AVS, occhi puntati oggi anche sulla questione dell'ex Silva, dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che concede 90 giorni per mettere in sicurezza lo stabilimento a Palazzo Chigi, incontro con i sindacati, mentre sui temi di politica estera e interna si è discusso con il Presidente della Camera Fontana nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi nello studio.
0: E ora andiamo all'estero, a Washington, dove Trump incontra il premier israeliano Netanyahu. Falso che manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ha indicato il presidente americano che torna a lanciare un avvertimento a Teheran. Maurizio Dischino.
2: Ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare. Così il presidente americano Donald Trump, prima di affrontare il dossier Medio Oriente alla Casa Bianca con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, oggi in agenda dopo il colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Trump e Netanyahu si incontrano esattamente 5 mesi dopo l'attacco congiunto del 28 febbraio contro l'Iran. Attacco scattato subito dopo un colloquio tra i due leader a Washington. Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca con l'opposizione al cessate il fuoco e al memorandum d'intesa del giugno scorso tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Ed è arrivato mentre Trump affermava che ci sono buone possibilità di negoziati con Teheran. Trump oggi ha dichiarato che Netanyahu è ancora convinto che gli Stati Uniti rimangano coinvolti nella guerra con l'Iran. Ha fatto anche sapere che Washington controlla lo stretto di Hormuz, non Teheran. Maurizio Di Schi. In linea allo studio.
0: E anche il presidente ucraino Zelensky oggi alla Casa Bianca. Intanto nelle ultime 24 ore sono stati intercettati 842 droni contro la regione di Mosca. La Russia invece ha colpito 2 navi di Kiev. Il servizio è di Antonio Soviero.
3: Nella notte gli invasori russi hanno lanciato missili e droni su infrastrutture civili in Ucraina e Kiev ha risposto con un massiccio attacco di droni su impianti energetici russi. Vittime e feriti su entrambi i fronti, con l'ONU che dichiara la guerra si intensifica e il numero dei morti aumenta. Ma il fronte più caldo oggi è quello diplomatico. Trump riceve alla Casa Bianca Zelensky, un incontro a porte chiuse. Il presidente ucraino ha bisogno di proiettili per i sistemi di difesa antiaerea Patriot per contrastare i missili di Putin. Per convincere il tycoon a confermare il sostegno a Kiev si gioca la carta che gli ha passato la sua intelligence, cioè Mosca condivide dati satellitari con Teheran per gli attacchi alle basi USA nel Medio Oriente. Saltato il bilaterale Zelensky-Netanyahu, entrambi a Washington per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, grande sostenitore della causa ucraina e acerrimo nemico del regime iraniano. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: In Giappone almeno una vittima per il potente sisma di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud-ovest del paese, numerosi dispersi, si scava tra le macerie in un centro commerciale in una cartiera. Cesare Cavoni.
4: Una scossa pari a 7 sulla scala di intensità sismica giapponese Shindo si è verificata alle 16.27 ora locale, 7.27 ora italiana, sull'isola di Kyushu. Almeno 50 persone sono rimaste ferite e diversi edifici sono crollati. Una mezz'ora dopo la prima scossa, un'esplosione si è verificata nel centro commerciale Aeon di Kashima. Il secondo piano è crollato e le pareti esterne si sono sbriciolate. Si teme che sotto le macerie vi siano molte persone e già si parla di un numero considerevole di morti. La polizia ha fatto sapere che si sono perse le tracce di almeno una trentina di dipendenti. Dispersi anche gli operai di una cartiera la cui ciminiera è precipitata al suolo. E ancora 12 case sono crollate e persone intrappolate all'interno. Stiamo ancora valutando la portata delle persone coinvolte e dei danni alle proprietà, ma sono stata informata che ci sono già diversi feriti, ha dichiarato la premier giapponese Sanae Takaichi, dando un primo bilancio del sisma. Cesare Cavonilina allo studio.
0: Orrore in Francia, i cadaveri di 5 neonati sono stati trovati in una casa Orange in Provenza, i resti erano custoditi in scatole nell'abitazione di 2 coniugi. La moglie ha partorito ieri un bambino che è in buona salute. Atto vandalico a Međugorje, nella notte imbrattate con vernice nera le statue mariane, la croce blu e l'altare esterno della parrocchia, con scritte offensive e un incendio doloso. Davide Murgia.
5: Si chiama Krakowiak Bartolomiej, ha 31 anni, polacco ed è nato a Varsavia. Sarebbe lui il sospettato dell'incendio avvenuto a Međugorje la scorsa notte presso l'altare esterno della parrocchia di San Giacomo e delle profanazioni a danno di varie statue della Gospa, come qui chiamano la Madonna. L'arresto, secondo la polizia locale, è avvenuto a Cerno, non lontano da Međugorje. L'uomo era stato visto in precedenza in una delle stazioni di servizio della zona quando probabilmente si riforniva della benzina necessaria per dar fuoco all'altare. Sempre lui, secondo gli investigatori, sarebbe anche l'autore degli imbratti alla statua della Gospa situata sul Podbro, la collina delle apparizioni, e delle scritte del tipo «Il diavolo in gonnella» o «I veggenti sono dei truffatori». Krakowiak Bartolomiej, secondo quanto si apprende dai media locali, si era già recato a Međugorje in precedenza, dove aveva compiuto un pellegrinaggio nel 2017. In quell'occasione aveva dichiarato di aver trovato conforto nella religione dopo aver ricevuto una diagnosi di depressione. Davide Murgia, linea allo studio.
0: E ora gli incendi che piegano Spagna e Francia, preoccupa la nuova ondata di calore in arrivo. In Gironda messi in sicurezza altri 4.000 turisti, anche se il rogo risulta ora stabilizzato. Peggiora la qualità dell'aria a causa del fumo vicino Bordeaux. Vengono distribuite 3,5 milioni di mascherine agli abitanti più esposti. E un incendio poi domato è scoppiato stamani intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Numerosi mezzi dei vigili del fuoco intervenuti, conseguenze per il custode dell'impianto che è stato ricoverato per un'intossicazione e leggere ustioni. Dai primi rilievi non risultano critici i valori degli inquinanti nell'aria nella zona circostante. Carceri, il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia ha rilanciato l'allarme sul controllo degli istituti penitenziari e sulla diffusione dei cellulari tra i boss mafiosi dietro le sbarre che continuano così le loro attività. Fausto Nicastro.
6: I mafiosi continuano a comandare dal carcere grazie alla diffusione dei cellulari in cella. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, ribadisce l'allarme lanciato nei giorni scorsi sul controllo degli istituti penitenziari e che aveva provocato la reazione polemica del ministro della giustizia Nordio. In audizione alla Commissione Nazionale Antimafia, il magistrato traccia la strategia di riorganizzazione di Cosa Nostra dopo la cattura di Matteo Messina Denaro e denuncia. Solo nelle carceri di Palermo sono stati trovati quasi 300 cellulari nell'ultimo anno e mezzo. In questo modo, aggiunge, viene vanificato il nostro lavoro. Da un lato, infatti, le attività criminali non vengono interrotte e dall'altro viene meno la credibilità dello Stato agli occhi delle vittime, che così perdono fiducia a denunciare e a collaborare. Secondo il procuratore, il ricorso al 41 bis si è rivelato uno strumento efficace, ma il problema si pone per quei mafiosi che non hanno lo status di capi e che dopo poche ore dall'ingresso in carcere sono dotati di strumenti che permettono di impartire ordine all'esterno. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Voltiamo pagina, nascono sempre meno bambini in Italia e il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali, e quanto emerge da un report realizzato dalla Fondazione per la Natalità. Luigi Ferraiuolo.
7: Dal 2025 ogni anno si perde una città come Catania o due come Reggio Emilia e Salerno. È l'effetto della crisi demografica, non si fanno figli, spariscono le città, chiudono le scuole. Nel 2025 sono nati in Italia solo 355.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna, cioè i figli che nascono non coprono le persone che muoiono. Ma soprattutto, se solo si realizzassero le intenzioni dichiarate dalle donne italiane in età fertile, in Italia nascerebbero il doppio dei bambini, ben 760.000. Significa che qualcosa non va, e quanto si evince dal dossier natalità 2026 realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. La denatalità è causata dall'insicurezza lavorativa, redditi insufficienti, difficoltà di accesso alla casa, carenza di servizi e penalizzazioni professionali delle madri dopo la maternità. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oggi in visita a Pantelleria per celebrare il decennale di istituzione del primo parco nazionale della regione Sicilia. Sentiamo il servizio di Fabio Bolzetta.
8: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il nostro futuro e richiedono una attenzione costante, lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pantelleria per il decennale di istituzione del primo parco nazionale della regione Sicilia. Un'isola che mi ha accompagnato durante la vita, ha confidato, citando poi Gabriel García Márquez, lo scrittore colombiano che proprio da Pantelleria seguì

0: direttore tecnico, sentiamo Federico Plotti.
1: Non c'era più tempo e così ho deciso che Roberto Mancini potesse essere la persona giusta per allenare la nazionale italiana. Così il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, annunciando ufficialmente il nuovo CT azzurro che verrà affiancato come direttore tecnico da Claudio Ranieri. La loro presentazione domani alle 18, una scelta quasi obbligata, quella di Mancini, dice ancora il numero uno del calcio italiano, arrivato al culmine del pasticcio fatto con Andrea Pirlo, ex calciatore di Brescia, Inter, Milan e Juventus e campione del mondo nel 2006, chiamato sulla panchina azzurra da Maldini e Leonardo, è stato lasciato a casa, complice una sua collaborazione con un sito di scommesse russo non in linea con i precetti nazionali e le sanzioni imposte a Mosca. Una debacle che ieri ha coinvolto anche i due dirigenti azzurri che si sono dimessi in tronco. Mancini, che ha firmato l'ultimo successo italiano, quello agli europei del 2021, il miglior commissario.
2: RNC, notte di classica.

oggigiorno rivelano a chi abbiamo deciso veramente di appartenere. Saluto Gesù Cristo.

0: fratelli e sorelle, rivolgiamoci a Dio Padre perché ci aiuti a riconoscere i suoi doni e ci dia la coerenza necessaria per fare dell'incontro con il Signore Gesù il tesoro più grande della nostra vita.
1: Preghiamo e ripetiamo: Padre della vita, ascoltaci.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per la Santa Madre Chiesa, nel suo pellegrinaggio terreno, tenga sempre fisso lo sguardo alle realtà eterne e possa un giorno vedere i suoi figli riuniti al banchetto del cielo. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per i vescovi e i presbiteri, spezzando quotidianamente il pane della parola e dell'Eucaristia, offrano ai fedeli il nutrimento efficace per la vita spirituale. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per i popoli della terra, accogliendo l'invito alla conversione, volgano i loro passi verso Cristo, fonte della vera pace e vincolo di unità. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per i poveri, sofferenti e gli affamati, sperimentino la compassione del Figlio nella fraterna sollecitudine di chi si fa loro incontro in sincera condivisione. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci.
1: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, toccati dalla grazia, crediamo realmente che nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio che si è manifestato in Cristo Gesù. Preghiamo.
0: Padre della vita, ascoltaci. Ricordiamo e preghiamo per i nostri cari defunti, in particolare per l'anniversario Sacer Anna, Belvedere Giovanni e Paola, Primo Maria, Colia Bruno, Poles Corrado, per primo anniversario Rachele del Prete, Sottile Pietro. Signore, accoglili presso di te, fa che gioiscano insieme ai santi nel cielo e siano intercessori per noi. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per silenzio preghiamo per i nostri impressioni personali. Ascolta, o Padre, le nostre preghiere, donaci un cuore docile e sapiente per comprendere i misteri del tuo regno e vivere nella tua luce. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva nelle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia, per Cristo, tuo servo e nostro Redentore. Nella sua vita mortale, Egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, e fa che possiamo a ogni uomo piegato nel corpo e nello spirito e farsa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte nel dolore si apre alle luci pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto. E noi, insieme agli angeli e santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. E la testa della tua venuta. E la testa della tua venuta.
0: Ora Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della resurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e chi noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
2: Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa, rafforza il vincolo di unità tra fedeli e i pastori del tuo popolo, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto e tutto l'ordine episcopale, perché il tuo popolo, in un mondo lacerato da lotte e discordie, risplenda come segno profetico di unità e di concordia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri e tutti i Santi. Per Gesù Cristo tuo Figlio, lo diremo e proclameremo la tua grandezza.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con voi.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola e lo sarò salvato.

0: sentiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Grazie per la nostra presenza, anche per la nostra partecipazione, anche grazie per i cori, anche Colima sempre si aiuta a pregare. Adesso chiediamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Andiamo.
0: Grazie.

alla chiesa Sant'Edoardo Re Michelino abbiamo trasmesso la Santa Messa martedì della 17ª settimana del tempo ordinario. Ringraziamo Padre Vincenzo che ha presieduto l'Eucaristia, Padre Antonio per la sua presenza e a tutti i nostri radioascoltatori, chi ci ha ascoltato dalle case di riposo e dagli ospedali, chi ha pregato con noi attraverso la radio, l'augurio di una serena e buona serata. La linea ritorna allo studio. Grazie.

0: Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato il secondo movimento, adagio ma non troppo, e il terzo movimento, minuetto allegro, dal quartetto in si bemolle maggiore opera 8, quartetto di Torino. Luciano Giarbella, pianoforte. Alfonso Mosesti, violino. Carlo Pozzi, viola. Giuseppe Petrini, violoncello. Registrazione del 1978.
1: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
2: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet. www.ascoltaci anche in internet. www.rncweb.com.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: L'arte e le forme culturali spesso possono rappresentare un momento di integrazione anche a sostegno di persone con disabilità. Un'esperienza sul territorio fiorentino è rappresentata dall'associazione In Armonia e la sua presidente Rita Urbani ci porta alla scoperta di queste attività.
2: Siamo nati nel 2019 come associazione, ma veniamo da un lavoro pregresso che ha unito realtà che lavorano non soltanto in Toscana, ma sono un elemento d'eccellenza a livello nazionale, la Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, Spazio Reale e la Fondazione Sequel Esagramma. Queste tre realtà si unirono nell'intento di offrire un percorso che potesse rappresentare una buona pratica, un modello di tipo culturale appunto, ma anche sociale per ragazzi con diverse abilità, e si formò appunto un nucleo, quello appunto dell'Orchestra Regionale Inclusiva della Toscana, che poi oggi è gestito dall'Associazione In Armonia. Cerchiamo di essere degni eredi di questo lavoro, prima di tutto continuando a relazionarci sul territorio con queste e altre istituzioni, e poi aggiungendo elementi che qualificano sempre di più la nostra attività. Questo è il terzo anno che grazie al contributo dell'8 per 1000 riusciamo a realizzare un prodotto che è appunto un cartone, che è interamente realizzato dai ragazzi, nel senso che abbiamo dei nostri allievi che disegnano e le tavole vengono animate, i ragazzi studiano la colonna sonora, registriamo e i ragazzi hanno modo anche di lavorare con la voce, quindi con il doppiaggio. Questo è un aspetto molto significativo per noi perché ci insegna come la trasversalità dei linguaggi artistici possa avere un effetto molto importante da un punto di vista appunto culturale e anche sociale, contribuendo appunto allo sviluppo delle competenze, delle abilità.
1: Il percorso fatto dall'associazione rappresenta anche un punto di riferimento importante per le famiglie dei ragazzi che compongono l'orchestra.
2: I feedback sono positivissimi, nel senso che noi per l'appunto dedichiamo un momento dell'anno specificatamente a dei colloqui con le famiglie. In questo momento si fa il punto del percorso del ragazzo, di quello che gli sta succedendo anche appunto al di fuori dell'orchestra. I feedback sono molto positivi e oltre ai feedback abbiamo un tasso di fedeltà nel lavoro che facciamo, cioè ragazzi che veramente abbiamo in orchestra da decenni, quindi abbiamo visti anche crescere. Il passo che noi vogliamo fare, ci teniamo molto, il concetto di reciprocità, cioè noi siamo in quel momento alla pari dei ragazzi, chiaramente abbiamo delle competenze, abilità superiori, ma ci mettiamo al servizio loro perché l'opera non sia solo fruita ma sia vissuta, e allora veramente diventi qualche cosa che fa crescere tutto il gruppo, loro ma anche noi operatori.
1: Un'esperienza che dà il senso di come l'arte e la cultura possano agevolare l'integrazione e il senso di comunità.
2: Io credo che la musica abbia effetti incredibili, sono sempre molto attenta a utilizzare termini di cura. Quello che noi vediamo tutti i giorni è che quello che facciamo ha un impatto molto specifico sulle competenze motorie, le competenze psichiche, le competenze relazionali di questi ragazzi, ci vengono raccontate. E poi sì, l'orchestra è una comunità, quindi noi siamo in quel momento una comunità in cui veramente siamo tutti integrati e tutti in un unico flusso, che appunto è quello di rendere accessibile la musica e di fare cose di grande qualità, perché i nostri ragazzi si accorgono benissimo se l'approccio e il risultato è di qualità oppure no.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
2: Ormai lo sapete, con Restate in Italia viaggiamo ogni giorno lungo tutto lo stivale, da Abbiategrasso a Lamezia, passando per le isole alla scoperta del territorio italiano. Andare in vacanza non significa però essere meno responsabili, anzi stare a contatto con i luoghi, con la natura, con gli ecosistemi dovrebbe sensibilizzarci a custodirli, a trattarli sempre con rispetto. Questo è vero per tutto e particolarmente per l'ecosistema marino. Ed è per questo che oggi io ed Emiliano Ciardulli in regia ci mettiamo pinne ed occhiali senza fucile e ci immergiamo alla scoperta del nostro Mediterraneo, e lo facciamo con chi lo tutela ogni giorno. Buonasera a Raffaella Giugni, segretario generale di Mare Vivo. Buonasera, benvenuta.
3: Buonasera a voi.
2: Allora, innanzitutto, Mare Vivo, di cui ho appena detto, che cos'è, di che cosa si tratta e che cosa fa?
3: Allora, Mare Vivo è una fondazione che da oltre 40 anni si occupa della tutela del mare, e lo facciamo in tanti modi, prima di tutto con la creando conoscenza, consapevolezza sui temi legati alla bellezza del nostro mare, ma anche ai suoi problemi, facendo educazione nelle scuole e tante attività operative sul territorio, quindi attività di pulizia della spiaggia, rimozione delle reti abbandonate sui fondali, ma anche progetti per la tutela della biodiversità. Adesso abbiamo lavorato molto sulla tutela della posidonia oceanica, dei coralli, quindi Mare Vivo si occupa proprio di fare tutte le azioni possibili per tutelare il mare, e anche non ultime azioni di advocacy, perché è importante poi avere delle leggi che lo tutelino a lungo termine.
2: Voi siete una sentinella, possiamo dire, del nostro mare, del Mar Mediterraneo. In che stato è il nostro mare? Come sta? Si sente dire che c'è un riscaldamento che incide naturalmente anche sul mare stesso.
3: Sì, in questo momento il nostro mare non sta molto bene, lo sappiamo, tante sono le minacce che lo colpiscono, e in questo momento il problema del riscaldamento del mare sta, appunto, lo abbiamo sentito, già in questi giorni siamo arrivati in alcuni punti a 29 gradi, che è una temperatura molto alta per essere appunto ai primi di luglio. Se continua così, purtroppo, se continua a riscaldarsi, avremo un impatto importante ovviamente sull'equilibrio dell'ecosistema e quindi sulla sua funzionalità. Quindi è un problema da non sottovalutare, questo del riscaldamento globale, che ovviamente impatta su ognuno di noi e poi
2: assolutamente
3: anche sul mare.
2: Uno dei vostri progetti, lo accennava poco fa, riguarda i coralli. Ci dice di che cosa si tratta?
3: Sì, abbiamo lanciato 2 anni fa un progetto, Med Coral Guardians, per la protezione dei coralli del Mediterraneo. Infatti sentiamo sempre parlare dei coralli tropicali, ma il Mediterraneo anche è ricco di coralli, conosciamo tutti il corallo rosso, ma esistono anche altre tipologie. La cladocora, nel caso specifico, è un corallo, una madrepora a cuscino, che crea proprio delle piccole barriere subacquee. E non ci dimentichiamo che l'importanza del corallo è per tutta la biodiversità. Infatti intorno al corallo si sviluppa più del 25% della biodiversità del nostro mare. Quindi questo che cosa vuol dire? Che se noi perdiamo il corallo, perdiamo la biodiversità. È per questo che Mare Vivo ha lanciato questo progetto, intanto per creare conoscenza e consapevolezza di questa ricchezza che abbiamo, e poi per cercare di tutelarlo. E questo si può fare in tanti modi, si può fare intanto facendo ricerca, studiando lo stato di conservazione. Per esempio, il riscaldamento del mare è un elemento molto negativo, perché porta alla morte del corallo, e quindi noi sentiamo parlare di sbiancamento, e questo poi porta alla morte del corallo. E poi facciamo appunto attività di tutela, mettendo ad esempio dove è necessario delle boe per evitare gli ancoraggi, oppure in alcuni punti fare delle azioni di restauro proprio per reimpiantare in alcune zone dove il corallo è maggiormente in regressione, e cercare di ricostruire le colonie. Quindi questo progetto tocca tanti aspetti, ma prima di tutto ovviamente quello della tutela, e si può tutelare solo con la conoscenza. È per questo che vogliamo coinvolgere i cittadini, i turisti e i bambini ovviamente delle scuole, proprio per far conoscere questa ricchezza.
2: E in che modo i cittadini possono essere partecipi in modo attivo a questa tutela?
3: Innanzitutto non toccandolo quando lo guardo.
2: È una cosa banale, ma è giusto
3: sì.
2: Ripetere, è giusto dirla, esatto. Perché magari non ci si pensa.
3: Non toccandolo, e questo noi lo diciamo specialmente ai subacquei. Ci sono tanti subacquei che giustamente vanno a vedere i fondali marini, ecco, quindi di non danneggiarlo, quello prima di tutto. E poi chiaramente quello che possiamo fare nella nostra vita quotidiana, purtroppo non è tantissimo rispetto a questo, perché come vi ho detto, cioè il problema del corallo, della perdita insomma del corallo, dipende molto dal riscaldamento globale, dall'inquinamento, da anche tanti altri fattori. Quindi direi che noi possiamo sicuramente non toccarlo e non ancorarci sopra quando andiamo per mare, perché anche quello distrugge le colonie.
2: È interessante pensare che noi stiamo parlando di coralli, parliamo di uno fra gli organismi più antichi del pianeta, e se è resistito fino ad oggi è proprio immaginiamoci che perdita potrebbe essere perdere i coralli con il nostro intervento, perché poi purtroppo è anche l'uomo, no, a incidere sul riscaldamento globale con diciamo pratiche che non hanno a che vedere con la tutela, sarebbe veramente una grossissima perdita.
3: Esatto, hanno resistito ben a 5 estinzioni di massa, quindi parliamo di animali antichissimi che noi purtroppo invece col nostro comportamento stiamo minacciando in maniera importante, perché ora stiamo parlando ovviamente del Mediterraneo, ma questo è un problema
2: globale,
3: mondiale,
2: certo.
3: Globale, e quindi bisogna tenerne conto insomma dell'importanza che hanno questi animali per l'equilibrio di tutto l'ecosistema del mare.
2: Continuiamo a parlarne fra pochissimo, quindi rimanga con noi Raffaella, perché ci piace immergerci con lei in questo, ma nel frattempo cominciamo a sentire un po' di musica. È stata l'estate dei mondiali, ma noi vogliamo portarvi al mondiale di qualche anno fa, ed era quello del 2010 con Shakira.

0: qualche anno fa, quando forse anche i coralli stavano un po' meglio. Di coralli e dintorni, di biodiversità stiamo parlando con Raffaella Giugni, segretario generale di Mare Vivo, e anche di quelle tutele che siamo in grado di mettere in campo noi cittadini per tutelare il mare e per tutelare l'ambiente. Ci stava parlando poco fa Raffaella di un progetto che coinvolge anche i cittadini, ma nella conoscenza sono coinvolti anche i più piccoli, anche i bambini, anzi forse proprio da loro, in loro bisogna investire per creare un futuro diverso.
1: Sì, assolutamente, i bambini sono importantissimi, più che altro la conoscenza.
0: Esatto.
1: Dobbiamo fare in modo che questa nuova generazione di giovani sia a conoscenza del perché dobbiamo tutelare il nostro pianeta, dobbiamo tutelare il nostro mare, però non è una scusa, nel senso che non dobbiamo lasciare a loro un pianeta da salvare, ma lo dobbiamo fare noi e lo dobbiamo fare adesso. Quindi è importante chiaramente educarli e farli capire come funziona il nostro pianeta e il mare, però dobbiamo agire subito, non possiamo lasciare a loro questo compito.
0: Come si crea una cultura di rispetto del nostro ambiente? Noi stiamo parlando, il nostro è un programma estivo, quindi parliamo di mete di viaggio molto spesso. Oggi stiamo parlando ad esempio di mari e spiagge, ed è un periodo dell'anno in cui vengono molte volte anche prese d'assalto e si pensa più al divertimento che non alla tutela della natura. Come possiamo allora creare giorno dopo giorno una cultura di rispetto?
1: Innanzitutto dobbiamo pensare al pianeta, alle spiagge, al mare come se fossimo nella nostra casa, e quindi dobbiamo rispettarlo, non dobbiamo lasciare rifiuti, dobbiamo avere appunto rispetto per questi ambienti, e poi dobbiamo fare delle piccole scelte quotidiane e magari un po' più sagge. Uno dei temi fondamentali è quello della, per esempio, della riduzione dell'utilizzo della plastica monouso. Tante volte ne possiamo fare a meno, facciamo perché questo ha un impatto alla fine sui nostri ecosistemi, e come questo appunto dicevamo prima, non portiamo via niente dalle spiagge, niente di naturale, non togliamo niente dal mare. Tirare fuori una stella marina tanto per guardarla un po' meglio, piuttosto che uccidere una medusa perché ci dà fastidio, sono tutti gesti che possiamo tranquillamente evitare e che avrebbero un impatto molto positivo sul nostro ecosistema marino. Quindi direi che la parola giusta è attenzione e rispetto. Ognuno di noi lo può fare, come lo fa nella sua vita per altre cose. Facciamolo anche per il nostro pianeta, perché poi alla fine è la nostra casa.
0: Assolutamente, e Mare Vivo lo fa dal 1985, sono passati ormai tanti anni. In questi 40 anni cosa è cambiato in meglio e in peggio rispetto al vostro tipo di osservatorio, al modo in cui monitorate lo stato dell'ambiente?
1: Allora, sicuramente c'è più conoscenza sia dal punto di vista scientifico che culturale rispetto all'importanza della tutela del mare. Questo, ogni giorno si scoprono cose nuove sul perché lo dobbiamo proteggere. Non ci dimentichiamo che il mare produce più del 50% dell'ossigeno che respiriamo, quindi ha una funzione vitale proprio per l'uomo sul pianeta. Assorbe l'anidride carbonica e mantiene l'equilibrio proprio di tutto il pianeta. Del resto il 70% del nostro pianeta è mare e acqua, quindi tutta questa conoscenza sicuramente ci aiuta a capire cosa possiamo fare meglio. Purtroppo dall'altra parte, invece di migliorare, la situazione diciamo un po' sta peggiorando, perché i consumi, l'abbiamo detto, insomma lo sappiamo, il riscaldamento globale che impatta sul mare dipende dalle nostre azioni, così come la dispersione dei rifiuti, della plastica nell'ambiente. Quindi diciamo che non abbiamo grandi miglioramenti, però abbiamo tutti gli strumenti per poterlo fare, e quindi dobbiamo farlo, non abbiamo scuse, sappiamo l'importanza per noi e sappiamo anche come si potrebbe fare. Quindi partiamo dalle piccole azioni che ognuno di noi può fare, sperando appunto sempre che vada meglio.
0: Esatto, allora per chi sta per partire magari in vacanza, per chi magari sta proprio per andare al mare nelle nostre splendide spiagge italiane, un consiglio su tutti che possa accompagnare le persone in vacanza?
1: Godersi la natura, godersi il mare rispettandolo.
0: Raffaella Giugni, grazie per essere stata con noi, segretaria generale di Mare Vivo. Grazie infinite, e non so se lei abbia già fatto vacanze o meno, ma comunque buona estate sicuramente.
1: Grazie mille, buona estate a tutti voi.
0: Grazie mille, grazie ancora, e questo ci insegna che l'occhio alle vacanze va bene, divertirsi va bene, ma bisogna farlo sempre con responsabilità, con attenzione all'ambiente, senza abbassare la nostra guardia. Quindi lo dico anche a Emiliano Ciarduli: quando andiamo in spiaggia non lasciamo in giro nulla, cerchiamo di raccattare tutto quanto quello che ci portiamo e di lasciare i nostri mari, le nostre spiagge intatte, in modo tale che i nostri figli, i nostri nipoti possano goderne, ma forse anche un pochino noi riemergiamo da questi panorami stupendi. Abbiamo imparato oggi tanto sull'ambiente, sulla nostra responsabilità. È meglio che la nostra coscienza non vada in vacanza quando noi ci andiamo. Emiliano Ciarduli è rimerso dalle immersioni di quest'oggi, ha appeso la muta da sub al chiodo ed è già pronto per un altro viaggio. Allora noi lo pianifichiamo insieme, intanto voi godetevi il vostro aperitivo e mi raccomando, restate in Italia.
2: Restate in Italia.
3: RNC,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.
3: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Benvenuti a Giovani si diventa. Riprendiamo oggi il nostro viaggio alla scoperta della cosiddetta generazione Z, i ragazzi che oggi hanno tra i 18 e i 34 anni, e di loro abbiamo già compreso per esempio che la politica non ha mai smesso di interessarli, ma si mobilitano con slancio solo se sono coinvolti su temi, su valori che li appassionano e senza approcci ideologici, che se l'ambiente digitale resta uno dei loro principali spazi di social, però sentendosi fin troppo esposti cominciano a manifestare una certa fatica nei confronti di quella modalità e riscoprono gli incontri dal vivo, perché meglio autentici che fintamente perfetti. E a proposito di relazioni, appunto, di socializzazione, l'amicizia resta ovviamente il rapporto da loro vissuto a più alta intensità. Un amico, e questo lo dicono in un interessante dizionario che si chiama Piccolo Dizionario Immaginario delle Ragazze e dei Ragazzi, è una parte della famiglia che scegli con il cuore. E allora vi presento subito due amici per la pelle: Matteo Morvillo, Amedeo Valestra, entrambi diciottenni, sono tra i 28 giovani che il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel maggio scorso ha nominato alfieri della Repubblica, che è un titolo che viene conferito a ragazzi che si distinguono per i loro meriti in tanti diversi ambiti e in particolare per i loro comportamenti ispirati al senso civico, all'altruismo e alla solidarietà. Allora, benvenuti Matteo e Amedeo, benvenuti.
3: Ciao, buonasera.
2: Ciao a te. Allora, nelle...
3: buonasera a tutti.
2: Ciao.
3: Grazie per l'invito.
2: Grazie a voi della presenza. Nelle motivazioni, tra le motivazioni del riconoscimento, si legge: per aver trasformato la loro amicizia in una forza creativa capace di promuovere responsabilità ambientale e in questo modo contribuire al bene comune. Non è da poco. E allora io parto da Amedeo. Ma che cosa avete inventato?
3: Allora, noi abbiamo inventato un'applicazione di cucina, ecco, che usa intelligenza artificiale in cucina, ovvero l'applicazione si chiama Cucinalo e genera 5 ricette con gli ingredienti che noi abbiamo in frigorifero. Ecco, l'idea è questa.
2: Questo, diciamo, per ridurre gli sprechi, cioè utilizzare quello che c'è. Matteo, ma come vi è venuta questa idea? È venuta a tutte e due in un momento preciso?
4: Sì, allora, intanto Amedeo lavora in cucina, quindi ha sempre visto con i suoi occhi quello che effettivamente lo spreco alimentare all'interno delle cucine, soprattutto industriali, ma anche di casa. Io invece sono un esperto di programmazione di intelligenza artificiale, quindi abbiamo unito un giorno queste due passioni. Lui mi raccontava di questo spreco alimentare, io ho detto che in realtà l'intelligenza artificiale dovrebbe sposarsi benissimo con la cucina, perché la cucina si basa su dei pattern specifici, eccetera, e quindi abbiamo unito le due passioni creando questa applicazione. Questo nel maggio del 2024 ormai.
2: Ecco, intanto la state perfezionando, ampliando questa applicazione, ma tra poco ne parleremo. Amedeo, ma questa passione cui accennava il tuo amico Matteo per la cucina, da dove arriva?
3: Allora, certamente, io sin da piccolo sono sempre stato appassionato al mondo della cucina, anche perché mio padre è un cuoco, quindi proprio lui a casa, ecco, mi faceva notare lo spreco alimentare in cucina. Poi, come diceva Matteo, io vedendo i miei occhi lo spreco alimentare delle cucine, ho parlato, ecco, con Matteo, ecco, e abbiamo creato questa applicazione. Ma la mia passione, ecco, è nata proprio da mio padre.
2: È stato tuo padre, di padre in figlio. Allora, Matteo, avete due passioni diverse, talenti diversi che convergono in un unico progetto, quindi non avete voi neanche frequentato le scuole insieme?
4: No, in realtà siamo nella stessa scuola però in due indirizzi differenti. Io faccio informatica e tecnologia e invece Amedeo fa enogastronomico.
2: Amedeo, ma da quant'è che vi conoscete voi due? Perché il motore di tutto questo è l'amicizia. Come vi siete conosciuti, incontrati? Che cosa rende speciale la vostra amicizia e ha reso anche possibile quello che avete fatto?
3: Allora, sì, io e Matteo ci conosciamo sin da piccoli, ormai possiamo dire che siamo cresciuti insieme, perché ovviamente siamo conosciuti inizio medie, prima media più o meno. Diciamo, il nostro legame è sempre stato molto molto forte. ovviamente crescendo sempre insieme abbiamo sempre capito che volevamo fare un qualcosa insieme, perché entrambi avevamo quella voglia di fare. E allora un giorno, ecco, io parlando con Matteo, c'è questo problema nelle cucine, lui con la voglia, ecco, di creare sempre idee, creare nuove applicazioni, disse guarda, possiamo fare un'applicazione.
2: E tutto è partito da lì.
3: Sì, io racconto sempre questo aneddoto perché Matteo, anche noi viviamo nella penisola sorrentina e quindi a noi il mare è proprio uno sfogo, ecco. E allora io e Matteo anche d'inverno facciamo queste passeggiate a mare, perché il mare, ecco, ci rilassa e ci dà sempre nuove idee. E allora un giorno, ecco, salendo dal mare, Matteo parlandone sempre di queste cose dello spreco e di questa applicazione, ecco, è nata questa idea di questa bellissima applicazione.
2: Senti, lo chiedo a Matteo, ma insomma so che questo ovviamente significa sapere le emozioni di entrambi. Mi dovete dire che cosa ha significato non solo essere il 7 maggio scorso al Quirinale nella sala delle feste per ricevere riconoscimento, ma essere lì insieme. Io c'ero perché quella cerimonia ho avuto la gioia e l'onore di presentarle e vi ricordo non così emozionati come gli altri, siete riusciti anche a divertirvi. Che cosa vi ha detto il presidente?
4: Ma all'istante è assolutamente una gioia incredibile quando abbiamo saputo la notizia tramite la scuola. La prima cosa che abbiamo fatto ovviamente è stata avvisare tutti i nostri familiari, che erano ancora più contenti di noi. Il 7 maggio è stata una giornata incredibile, conoscere il presidente è un'esperienza unica, probabilmente si fa una volta nella vita, e sicuramente questa è anche una responsabilità in un certo senso che abbiamo, perché il presidente ha detto che in un certo senso noi siamo di ispirazione per altri ragazzi, e non è facile comunque ricoprire questo ruolo, cerchiamo di ricoprirlo al meglio. E col presidente abbiamo scambiato due chiacchiere e abbiamo detto scherzosamente di scaricare l'applicazione
2: e di servirsene. Quanto ci avete messo, Amedeo, per smaltire l'emozione di quelle ore?
3: Un bel po',
2: anche se mi avete colpito voi, perché tra tutti i vostri compagni, diciamo, di strada quasi pietrificati, voi scherzavate, chiacchieravate, e lì l'amicizia insomma ha avuto un ruolo.
4: Sì, sicuramente avere la vicinanza dell'amico e soprattutto anche magari aver già fatto altre esperienze permette di viverla in maniera un po' più tranquilla, e soprattutto per godersi al meglio una giornata come quella, stare stressati insomma non è la cosa migliore.
2: Sacrosanto. E allora ci interrompiamo solo un istante, ma che istante, per ascoltare i Beatles con With a Little Help from My Friends.

0: Giovani si diventa.
1: Rientriamo a Giovani si diventa su In Blu 2000 e al microfono Gabriella Facondo e in dialogo con Matteo Morvillo, Amedeo Balestra, Giovani Alfieri, hanno ricevuto l'attestato d'onore dal presidente Sergio Mattarella di Alfieri della Repubblica per aver dato vita, grazie alla loro amicizia, ad una app anti-spreco alimentare. E so, Matteo, che questa app voi insomma la state espandendo, valorizzando la cucina partenopea, quindi più ricette, che intendete estenderla anche con una sezione per la ristorazione, per i bed and breakfast, gli hotel. Sprechiamo troppo, abbiamo detto, in Italia ogni anno gettiamo nella spazzatura praticamente 7 miliardi, un valore di 7 miliardi di cibo, siamo sempre sopra la media della Unione Europea, anche se qualche miglioramento c'è stato. Ma questa coscienza ambientale, Matteo, ce l'avete anche in altri ambiti fuori da questa invenzione? Perché per esempio, io pensavo alla tua passione per la tecnologia, l'intelligenza artificiale in termini insomma di consumi di energia.
2: Sì, allora assolutamente stiamo, per le nostre questioni sempre più completa, cercando di ridurre lo spreco alimentare a 360 gradi, tant'è che adesso lo spreco alimentare a 360 gradi, tant'è che adesso il prossimo aggiornamento

0: e appunto sempre di più anche l'utilizzo di energia di questi modelli.
1: E nella vita però di tutti i giorni siete altrettanto attenti?
0: Sì, vabbè, assolutamente, anche perché noi viviamo in un territorio fantastico che molte volte magari viene poi sporcato da magari cicche di sigaretta, bottiglie sulla spiaggia, eccetera, e quando possibile cerchiamo sempre poi di raccoglierle, per esempio, di cercare di pulire un po', insomma, bisogna fare attenzione a 360 gradi.
1: Amedeo, vengo al tema che è sottinteso, sottintende poi tutto quello che state realizzando, che avete già realizzato. Mi dici che cosa significa l'amicizia per te?
2: Allora, certamente l'amicizia per me è stare insieme, risolvere i problemi insieme, ecco, perché ovviamente i problemi da amici ci sono sempre. Io penso che l'amicizia per me mantiene un'amicizia molto forte, specialmente con l'applicazione ce l'ha legata ancora di più, perché ecco, come hai detto Marco, siamo andati al Senato, abbiamo preso un treno, siamo stati tutta la giornata insieme, abbiamo dormito insieme, quindi ecco, l'amicizia per me è un legame molto forte che ecco, si basa su varie cose, ecco.
1: Matteo, per te è lo stesso?
0: Sì, assolutamente, assolutamente. È costruire qualcosa con un'altra persona, è fare in generale qualcosa con un'altra persona.
1: Allora, adesso avete di fronte a voi progetti, una strada che chissà, probabilmente anche se avrà direzioni diverse, continuerà a correre parallela. Quali sono i vostri sogni nel cassetto? Comincia uno, poi prosegue l'altro.
0: Assolutamente. Allora, io attualmente ho una piccola azienda di sviluppo informatico e di informatica che ho fatto in quest'anno e spero di scalarla sempre di più. Sicuramente non saranno strade, non so quanto si potranno collegare, insomma, essendo che comunque siamo in due ambiti totalmente diversi, ma cercheremo sempre di portare avanti il progetto e ove possibile ovviamente di collaborare.
1: Amedeo, e tu senza la vostra amicizia mi pare di capire da quello che mi avete raccontato che nulla sarebbe stato possibile, ma in generale l'amicizia è un peso nella vostra vita, non solo la vostra.
2: Sì, ecco, ci manca lì, ecco, bisogna essere sempre solo di lavorare in ristorazione, ecco, di aprire un ristorante maggiormente, sempre solo quello, ecco, di lavorare
1: il tuo sogno,
2: però. Sì, però ovviamente come diceva Matteo.
1: Allora io vi ringrazio, vi auguro di realizzare questi sogni e di continuare.
3: RLC 107.4. La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Devo dire. No, niente.
1: RNC, Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di Frank Baum, Il meraviglioso mago di Oz. Capitolo 9. La regina dei topi di campo.

0: A questo punto non possiamo essere lontani dalla strada di mattoni gialli, osservò lo spaventapasseri ritto accanto alla bambina. Perché abbiamo percorso un tratto più o meno analogo a quello che ci ha fatto fare il fiume. Il boscaiolo di latta stava per rispondere quando udì un brontolio sordo e, voltando il capo, che funzionava magnificamente sui suoi cardini, vide uno strano animale avanzare a balzi sull'erba verso di loro. Si trattava niente meno che di un grosso gatto selvatico giallo. E il boscaiolo pensò che stesse dando la caccia a qualcosa, perché aveva le orecchie aderenti al capo e la bocca spalancata con due fili di denti orribili, mentre i suoi occhi rossi luccicavano come palle di fuoco. Avvicinatosi, il boscaiolo di latta vide che davanti all'animale correva un piccolo topo di campo grigio e, benché privo di cuore, capì che era male che il gatto selvatico tentasse di uccidere una creaturina così graziosa e inoffensiva. Perciò il boscaiolo alzò la scure e, al passaggio del gatto selvatico, sferrò un rapido colpo che spiccò nettamente dal busto il capo della belva, mandandola a rotolare a suoi piedi in due pezzi. Liberato dal suo inseguitore, il topo di campo ora si fermò di colpo e, avvicinandosi lentamente al boscaiolo, disse con una vocina stridula:
1: «Oh, grazie, grazie infinite per avermi salvato la vita!»
2: «Non parlarne nemmeno, ti prego!» ribatté il boscaiolo. «Io non ho cuore, sai. Per questo cerco sempre di aiutare tutti coloro che possono aver bisogno di un amico, si tratti anche solo di un topo!»
1: «Si tratti anche solo di un topo?»
0: esclamò l'animaletto indignato.
1: «Ma io sono una regina, la regina di tutti i topi di campo!»
2: «Davvero?»
0: disse il boscaiolo, eseguendo un inchino.
1: «Pertanto tu, nel salvarmi la vita, hai compiuto una grande azione, oltre che un'azione coraggiosa!»
0: aggiunse la regina. In questo momento si videro numerosi topi che correvano a tutta velocità consentita dalle zampette. Alla vista della loro regina, costoro esclamarono:
1: «Oh, maestà, ti credevamo già morta! Come hai fatto a sfuggire al grande gatto selvatico?»
0: E tutte si inchinarono così profondamente davanti alla piccola regina da sembrare quasi capovolti.
1: «Questo buffo uomo di latta»,
0: rispose lei,
1: «ha ucciso il gatto selvatico e mi ha salvato la vita. Così d'ora in avanti dovrete servirlo tutti voi e obbedire al suo minimo desiderio.» «Sì!»
0: gridarono tutti i topi in stridulo unisono. Dopodiché si sparpagliarono in ogni direzione, perché Toto si era destato dal suo sonno e, alla vista di tutti questi topi intorno a lui, aveva emesso un latrato di giubilo saltando dritto in mezzo al gruppo. Toto aveva sempre adorato dare la caccia ai topi quando abitava nel Kansas e non ci vedeva nulla di male. Ma il boscaiolo di latta prese in braccio il cane e lo tenne stretto, mentre diceva forte ai topi:
2: «Tornate, tornate! Toto non vi farà niente!»
0: A queste parole la regina dei topi si affacciò da un ciuffo d'erba e chiese con voce timida:
1: «Sei certo che non ci morderà?»
2: «Non glielo permetterò», disse il boscaiolo. Non abbiate paura. Uno a uno i topi tornarono strisciando e Toto non abbaiò più, anche se cercava di sgusciare dalle braccia del boscaiolo. Anzi, lo avrebbe morso se non avesse saputo benissimo che era fatto di latta. Da ultimo, uno dei topi più grossi parlò.
3: «C'è niente che possiamo fare?»
2: chiese.
3: «Per ricompensarti di aver salvato la vita della nostra regina?» «Niente che io sappia», rispose il boscaiolo,
2: ma lo spaventapasseri, che aveva cercato di pensare ma che non poteva perché aveva la testa piena di paglia, disse in fretta:
3: «Oh, sì, potete salvare il nostro amico, il leone vigliacco che dorme nel campo di papaveri.»
1: «Oh, un leone!»
2: esclamò la piccola regina.
1: «Ma quello ci mangia tutti!»
3: «Oh, no!»
2: dichiarò lo spaventapasseri.
3: «Questo leone è un vigliacco.»
1: «Davvero?»
2: chiese la topolina.
3: «Lo dice lui stesso», rispose lo spaventapasseri. «E poi non farebbe mai del male a un nostro amico. Se ci aiuterete a salvarlo, io vi prometto che vi tratterrà tutti con gran delicatezza.»
1: «Benissimo»,
2: disse la regina,
1: «ci fidiamo di te. Ma cosa dobbiamo fare?»
3: «Ce ne sono molti di questi topi che ti chiamano regina e che sono disposti a obbedirti.»
1: «Oh, sì, migliaia!»
2: ribatté lei.
3: «Allora falli venire tutti qui prima possibile e che ciascuno porti un pezzo di spago.»
2: La regina si voltò ai topi che la circondavano e gli disse di andare immediatamente a convocare tutto il suo popolo. Appena udito l'ordine, tutti si sparsero in ogni direzione con la massima velocità.
3: «Ora», disse lo spaventapasseri al boscaiolo di latta, «bisogna che tu vai dove sono quegli alberi lungo il fiume e costruisci un carretto per il leone.»
2: Così il boscaiolo si recò subito agli alberi e si mise al lavoro. E ben presto fece un carro con i tronchi degli alberi, dopo averne tolto tutte le foglie e i rami. Li giuntò con cunei di legno e ricavò le quattro ruote affettando un tronco più grosso degli altri. Lavorò così rapidamente e così bene che quando i topi furono di ritorno il carretto era già lì che li aspettava. I topi arrivarono da tutte le direzioni a migliaia. Topi grossi, topi piccoli, topi di stazza media. E ciascuno aveva un pezzo di spago fra i denti. Fu all'incirca a questo punto che Dorothy si ridestò dal suo lungo sonno e aprì gli occhi. Rimase sorpresissima di ritrovarsi sull'erba circondata da migliaia di topi che la fissavano timidamente. Ma lo spaventapasseri le spiegò ogni cosa e, rivolto alla solenne piccola regina, disse:
3: «Consentimi di presentarti a Sua Maestà la regina.»
2: Dorothy chinò il capo tutta seria e la regina eseguì un inchino. Dopodiché si fece molto affabile con la bambina. Ora lo spaventapasseri e il boscaiolo si misero ad assicurare i topi al carretto, servendosi degli spaghi che costoro avevano portato. Una estremità di ciascuno spago era legata intorno al collo di ciascun topo e l'altra al carro.
3: Naturalmente il carro era mille volte più grande di ogni topo che l'avrebbe tirato, ma una volta legati tutti, i topi furono in grado di spostarlo con una certa facilità. Perfino lo spaventapasseri e il boscaiolo di latta poterono sedersi sul carro ora, e i loro piccoli strani cavalli da tiro li portarono rapidamente fino al punto dove il leone giaceva nel sonno. Dopo gran fatiche, perché il leone pesava parecchio, i due riuscirono a issarlo sul carro. Allora la regina si affrettò a dare il via al suo popolo, perché temeva che se i topi si fossero trattenuti troppo a lungo fra i papaveri si sarebbero addormentati anche loro. Dapprima, per quanto numerose le piccole creature, non riuscirono nemmeno a smuovere il carretto, tanto quel carico pesava. Ma il boscaiolo e lo spaventapasseri si misero a spingere da dietro anche loro, e le cose andarono meglio. Ben presto tirarono il leone fuori dal campo di papaveri fino al prato verde, dove poté respirare di nuovo l'aria fresca e dolce invece del profumo velenoso di quei fiori. Dorothy venne incontro ai piccoli topi e li ringraziò calorosamente per aver salvato dalla morte il suo compagno. Si era talmente affezionata al grosso leone che fu contenta di vederlo salvo. Dopodiché i topi vennero staccati dal carro e si allontanarono fra l'erba verde verso le loro case. La regina dei topi fu l'ultima ad andare.
1: «Se mai avrete bisogno di noi un'altra volta», disse, «venite nel campo e chiamate, e noi vi sentiremo e correremo ad aiutarvi. Arrivederci!» «Arrivederci!» risposero tutti. E la regina partì di corsa, mentre Dorothy teneva stretto Toto per impedirgli di correrle dietro e spaventarla.
3: Poi si misero a sedere accanto al leone in attesa del suo risveglio. E lo spaventapasseri portò a Dorothy della frutta colta da un albero poco distante, e la bambina la mangiò come cena.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Let them march again.

0: Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: RNC.
2: RNC,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu,

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC in blu.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: tu. RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi alla verità.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: presi in aria come due altalene.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

Ora che siamo insieme e non ci penso mai, mai, mai a come sarebbe stato. Se ricordare è facile.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica.

Onora tuo padre e tua madre. Ve lo dico col cuore. Questo comandamento lo si capisce quando papà e mamma non c'è più, quando non ci sono più i genitori e tu li ripensi e rivedi i momenti della vita, la loro esistenza, la loro presenza, e rivedi anche quando non li hai onorati, quando sei stato aspro con loro. Io ricordo così bene certi momenti in cui sono stato o sobrio o addirittura aspro, come vorrei tornare indietro. Ma se papà e mamma sono in mezzo a noi, costituiscono quella beata trinità, papà, mamma, figlio, che produce la vita, e allora è il momento di onorarli, per non piangere dopo. Onorarli con tutto il cuore, onorarli con l'obbedienza, onorarli con rispetto, onorarli con la lealtà, onorarli con la preghiera, onorarli con l'assistenza. C'è stato un momento in cui, c'è un momento in cui papà e mamma ci tengono per mano e ci trascinano avanti per il sentiero della vita, poi viene un momento in cui siamo noi a tenerli per mano e trascinarli lungo il viale del tramonto. Riflettiamo davvero circa il rapporto che abbiamo con nostra madre e con nostro padre. E se sentiamo qualche responsabilità, determiniamoci di non ripetere più questi sbagli. E suppliamo, circondandoli di amore fattivo, vero, autentico, reale, fatto di cose. Non un amore platonico soltanto. Per le volte in cui papà e mamma sono stati il fanalino di coda e non li abbiamo onorati, chiediamo misericordia al Padre, che è madre e che è nei cieli e che è dentro il nostro cuore. Chiediamolo pregando insieme il confesso. A Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Signore. Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele e per la tua giustizia rispondimi.
1: Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita,
0: mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
1: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
2: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
1: A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riassa. Rispondimi presto, Signore, vieni meno il mio spirito.
2: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
1: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido.
2: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piatta.
1: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.

0: siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché gli occhi hanno visto la tua salvezza.

0: salvarsi, Signore. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Illumina questa notte, Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.
1: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Giuseppe Verdi, Aida, atto primo. Se quel guerriero io fossi, celeste Aida, voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Le voci parallele di Radames sono di Placido Domingo e Carlo Bergonzi.

di Giuseppe Verdi da Aida, atto primo. Abbiamo ascoltato Se quel guerriero fossi, celeste Aida, e le voci parallele di Radames erano di Placido Domingo e Carlo Bergonzi. RNC Note di Classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Primo movimento, allegro, dal concerto numero 11 in fa maggiore K413 per pianoforte e orchestra. Pianista Alfred Brendel. Orchestra Academy of St. Martin in the Fields. Direttore Neville Mariner.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il primo movimento, Allegro, dal concerto numero 11 in fa maggiore K413 per pianoforte e orchestra. Pianista Alfred Brendel, orchestra Academy of St. Martin in the Fields sotto la direzione di Neville Mariner.

RNC, Notte di Classica. Joseph Haydn, primo movimento vivace, dal concerto in re maggiore per pianoforte e orchestra numero 11, Hoboken 13. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Orchestra Sinfonica di Torino della RAI, direttore Mario Rossi. Registrazione dal vivo del 1959.

Di Joseph Haydn abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto in re maggiore per pianoforte e orchestra numero 11, Hoboken XIII, pianista Arturo Benedetti Michelangeli, Orchestra Sinfonica di Torino della RAI, direttore Mario Rossi, registrazione dal vivo del 1959. Note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Tosca, atto primo. Recondita armonia. Cavaradossi e Giuseppe Carreras, Jonas Kaufmann, Andrea Bocelli.

Di Giacomo Puccini, da Tosca, atto primo, abbiamo ascoltato Recondita armonia. Le voci parallele di Cavaradossi erano di Giuseppe Carreras, Jonas Kaufmann, Andrea Bocelli. RNC, note di classica. Di Eugène Bozza ascolteremo trois pièces, capriccioso fantastico, calme, allegro vivo. E di Bernard Choulet, Je, da Triptych Opera 30. Flavio Cappello, flauto, Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017.

Di Eugène Bauzat abbiamo ascoltato trois pièces e di Bernard Choulet, Jeu, da Triptych, opera 30. Flavio Cappello, flauto. Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017. RNC, Notte di Classica. De Crescenzo Sica, Rondine al Nido, secondo appuntamento con le voci parallele. I tenori, Ferruccio Tagliavini, Giuseppe Di Stefano, Richard Tucker.

Di De Crescenzo Sica abbiamo ascoltato il secondo appuntamento con Rondine al Nido, seconda terna di Voci Parallele, Ferruccio Tagliavini, Giuseppe Di Stefano, Richard Tucker. RNC, Note di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Comporre in stile. Sergei Prokofiev. Sinfonia numero 1 in re maggiore, classica. Allegro, larghetto, gavotta, non troppo allegro, finale, molto vivace. Orchestre National de France, direttore Laurine Mazel.

Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Re maggiore, classica. Orchestra Nationale de France, direttore Laurine Mazel. Edouard Grieg, dai tempi di Holberg. Suite opera 40 per orchestra d'archi. Preludio, Sarabanda, Gavotta, Aria, Rigaudon. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Claudio Ribeiro. Registrazione del 25 febbraio 1997.

Di Edward Grieg abbiamo ascoltato Dai tempi di Holberg, suite per orchestra d'archi, opera 40, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Claudio Ribeiro, registrazione del 25 febbraio 1997. Ottorino Respighi, Gli uccelli, suite sinfonica per piccola orchestra, Preludio, da Bernardo Pasquini, La colomba, da Jacques de Galou, La gallina, da Jean-Philippe Rameau, L'usignuolo, da un anonimo inglese del XVII secolo, Il cucù, da Bernardo Pasquini, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Marcello Viotti.

0: Di Ottorino Respighi abbiamo ascoltato Gli Uccelli, la suite sinfonica. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Marcello Viotti. Registrazione del 15 febbraio 1994. Abbiamo trasmesso Comporre in stile.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Nel mondo animale. Camille Saint-Saëns. Carnevale degli animali. Aimé Flammer e Jean-Marie Conquet, violini. Jean Dupuy, viola. Alain Meunier, violoncello. Gabin Loridon, contrabbasso. Philippe Pierlot, flauto. Guy Dangin, clarinetto. Didier Benetti, percussioni. Victoria Postnikova e Jean-François Aisser, pianoforti. Direzione di Gennady Rozdestvensky.

di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato Il Carnevale degli Animali. Amy Flammer e Jean-Marie Conquet, violini. Jean Dupuis, viola. Alain Meunier, violoncello. Gabin Loridon, contrabbasso. Philippe Pierlot, flauto. Guy Dangin, clarinetto. Didier Benetti, percussioni. Victoria Postnikova e Jean-François Aisser, pianoforti. Direttore Gennady Rozdestvensky. Nicola Campogrande. Cronache animali, pocket opera su testi di Toti Scialoia. Voci Paola Roman e Silvia Testoni. Complesso strumentale Toujours Ensemble. Michele Mo, Edmondo Tedesco, Marco Tardito, Gianni Nuti, Margherita Monet, Marco Puxeddu.

questa sarta tartaruga fa modelli in carta suga, sotto gli occhi ha qualche ruga, con due foglie di lattuga se le bagna, se le asciuga, ma non sogna che la fuga.

schiuma, un piatto che fuma, è il sogno del puma, un letto di piuma, un bagno di schiuma.

Io sono un orso e mi consolo. Mastico un tozzo, pefo ad un pozzo, dormo sul dorso, fifo da solo.